mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

the time.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Non te ne andare che poi faccio le cazzate. Non te ne andare che poi faccio le cazzate. Non te ne andare che poi faccio le cazzate. Non te ne andare che poi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Finisce l'ultima festa, a calci in culo fuori dal locale. Non ti vedo più in mezzo a ste facce strane. Ti volevo chiedere se dormiamo in spiaggia, che non posso guidare. E ora cosa ci resta?

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Le 6, buongiorno.
1: Radio Zeta. Buongiorno Zeta.
0: Eccoci qua, bentrovati, buona mattinata, questa è Radio Zeta, signore e signori, corro subito a salutare la mia collega Ilaria Arpino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Luca Busone, buon sabato mattina, buongiorno amici di Radio Zeta, vabbè non correre, vai piano, che poi ti viene l'affanno, abbiamo una certa età, sotto i 30 bisogna andarci piano.
0: Anche perché, allora, facciamo un appello anche a, non so, autostrade e quant'altro, perché uno a questa la mattina dice, vabbè esco poco prima, perché tanto cosa vuoi che ci sia, invece no, ci sono i lavori, ci sono il traffico, esatto. Anche quest'ora,
2: deviazioni,
0: corsie
2: chiuse, come no, a voglia, anzi proprio per l'appunto vi chiediamo che ci fate già in giro, che ci fate già svegli, vocali brevissimi ragazzi, 5 secondi e vi aspettiamo al 335 30 10 25.
0: Partiamoci, Annalisa, la novità canzone estiva.

0: da me.
1: Che cosa vuoi da me?
2: Beh, la mattina ci sta a quest'ora, 6 e 7 del mattino, sabato mattina, uno viene vicino, vuole iniziare a parlare, vuole iniziare a chiederti: ma che cosa vuoi da me? Lo diciamo sempre, no Luca? Che cosa vuoi
3: ma
2: da me?
3: Ma che vuoi? Ma già parli! Potrebbero dirlo anche di noi, giustamente, perché a quest'ora è così. È un po' il classico mollami, mollami, già
2: esatto.
3: Alle 6-8 minuti. Lo so.
2: È vero, è vero. Fabri Fibra, Gentile, Radio Z. Allora, che ci fate svegli, ragazzi? Vi ricordiamo il numero 335 30 10 25. Sentiamo chi
3: vocali
2: c'è.
3: Brevissimi, un po' come siamo nell'era social, quindi nell'era social bisogna essere, ragazzi, più brevi che mai, perché il tempo scorre velocissimo. Buongiorno.
4: Sono sveglia perché sono nata povera, Maura da Modena.
3: Ciao Maura, grazie.

0: Ve la ricordate anche quella di Bruno Mars? Ho provato a rifare il motivetto con scarsi risultati. Buongiorno, ci siete voi? Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io sono sveglia, finito ora il lavoro. Buona giornata, ciao ciao.
0: Altrettanto, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno family.
2: Buongiorno o buonanotte in questo caso,
0: buonanotte,
2: Luca.
0: Buonanotte, hai ragione
2: buonanotte
0: anche tu.
2: Ha finito adesso di lavorare, immagino che si infili sotto le coperte. Buonanotte ai suonatori. Bene, bene, dai, siamo contenti che qualcuno vada a riposare. Aspettiamo altri vocali brevissimi, ragazzi, 5 secondi massimo. Il numero 335 30 10 25. La domanda: che ci fate già in piedi a quest'ora?
0: E che ci fate già sotto sotto un trattore?
2: Bravo!

0: la nuova di Aiello sotto sotto qui su Radio Z. Buongiorno amici, che ci fate già in piedi? Chi sentiamo?
1: Buongiorno, andiamo, chi c'è?
2: Io sono già sveglia perché mi devo truccare e poi vado di corsissima a lavorare fino alle 8:30 di sera. Ciao ciao, bacioni.
1: Un abbraccio. È vero che voi ci avete anche questa cosa qua, che dovete svegliarvi ancora prima perché c'è il trucco e perché c'è l'eyeliner, perché ci sono tutte quelle cose che avete, eh? Lo so, lo so.
0: Sì, che piacciono anche tanto voi, a voi uomini ormai, eh?
1: Eh beh, pian pianino anche noi arriviamo a
0: l'eyeliner, Luca.
1: Magari, un po' come gli antichi egizi.

0: The way we touch, il modo nel quale ci connettiamo anche noi alle 6:30, attimo più attimo meno della mattina. Buongiorno, c'è anche che è in ritardo, Ila.
1: Sì. E non sei tu,
0: non sono io, ce ne abbiamo per tutti i gusti stamattina. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io non ho spostato la sveglia con l'impostazione del sabato e sono in ritardo, mi sono addormentata. Vabbè, sto scorrendo al lavoro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, una brava. Ti credo che scorre.
1: Scorrendo.
0: Sei addormentata, quindi.
1: Ma proprio strisciando. Certo. E beh, sai quanti ritardatari? Ecco, raduniamo anche i ritardatari. 335 30 10 25. Che ci fate svegli? Ma soprattutto, siete in ritardo?
0: Dai, o meglio, chi non è in ritardo? Perché chi è in ritardo non ha neanche il tempo, forse, di prendere il telefono e di mandarci un messaggio vocale pensandoci.
1: Che poi che fastidio, dito
0: nella fastidio. Piaga.
3: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z. Breaking news.
2: 6:28 minuti, buon sabato mattina. È durato 1:30 il colloquio a Palazzo Chigi fra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto il diplomatico americano in incontro con la stampa. Prima di incontrare la Premier, il segretario di Stato statunitense ha visto il ministro degli esteri italiani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. E lo sport, il tennis con gli internazionali d'Italia che stiamo seguendo.

0: Gwen in diretta con Radio Z ed RTL 102.5 da Roma. Musetti arriva avanza al terzo turno, eliminato Djokovic. Oggi Sinner invece sarà in campo con l'austriaco Hofner, in campo oggi anche Jasmine Paolini. E chiudiamo con il calcio, nell'anticipo del venerdì Torino-Sassuolo 2-1, oggi si giocano alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Inter-Lazio, alle 20.45 Lecce-Juventus. Ora il meteo.
1: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna. Temperature massime inoltre in aumento, con clima molto mite, punte che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Domenica poi si avvicinerà una nuova perturbazione. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Sara Toscano con Atlantide su Radio Z, buongiorno, 6.35, siete con Luca Buson, con Ilaria Arpino e sabato mattina, tra l'altro andate sul profilo di Sara, di Sara Toscano, perché ha pubblicato le varie date del suo tour che partirà, vediamo un po', il 9 maggio.
1: Il 9 maggio? Sì, così è oggi.
0: Oggi è 9 maggio.
1: Oggi è il 9 maggio, forza e coraggio. Si dice ancora su maggio, forza e coraggio. Ho visto anche che è stata ospite ad Amici, che ha dato una mano ai ragazzi, insomma, del serale. Se la sono trovata lì davanti, insomma, è stata una bella emozione.
0: Vero, tornare alle origini, però da professionista, com'è, che vanto è? Bello?
1: Amiche e amici, sono tornata, me lo immagino un po' così.
0: Ma sono la regina.
1: Sono io la queen. Intanto c'è Gali, I Love You dal 19.
2: Io la

0: qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto. Agli UFO, aiuto.
1: Allora, un piccolo tutorial su questa canzone di Gali. Non è I love you, è I love you. Perché ci avete chiesto in tanti, come dicono gli influencer. Questa è

0: La pronuncia in realtà corretta, quindi se volete replicarlo anche nelle vostre auto alle 6:40 della mattina, ecco, sappiate che questo è il modo corretto slang di pronunciarlo.
1: Esatto, un po' più americano, un po' più americano. Sappiamo che c'è questa, tra virgolette, faida tra i British e gli American English. Ti piace American English?
0: American girls.
1: Io non so di un cazzo d'inglese, ho detto solo American English.
0: Ma non dirla a me, sono stato a Firenze per lavoro nei giorni scorsi, una statuetta, perché parlavano più in inglese che in italiano. Non sono riuscito a parlare inglese. Che figura.
1: Ma ti hanno dato una statuetta a te?
0: Sì, sì. Col
1: dai!
2: E Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Ci vorrebbe un po' di calma, quest'ora del mattino. Capo Plaza fino all'alba, infatti all'alba noi in realtà ci siamo svegliati, ti vorremmo dire Capo Plaza fino all'alba non ci siamo arrivati, anzi l'abbiamo proprio visto.
1: Ecco, perché siamo andati a letto presto e poi già a quest'ora siamo, come che si dice, operativi, siamo già operativi a quest'ora della mattina. Buongiorno a tutti, grazie per essere parte della famiglia. Allora, se volete i vostri vocali brevi, mi raccomando, ma quando diciamo brevi è brevissimi, proprio 5 secondi. Molto rapidi, che ci fate da queste parti a quest'ora? Così un bel saluto e lo condividiamo insieme.
0: Esatto, 335 30 10 25.
1: Che bella questa collaborazione fra Nico Pandetta e Gue, si intitola Cicatrici. Second.

0: Ma che bella novità, che abbiamo selezionato questa posta per voi. Colombina è il titolo. Bentrovati, 6:52 della mattina. Allora, andiamo. Da che andiamo, Ila? Sentiamo? Peschiamo.
1: Chi sei, random? Chi c'è? Già sveglio e carico. Pronti?
2: Buongiorno Radio Z, Riccardo da Bergamo. Ciao, Ricky. Già operativo.
0: Grazie, un abbraccio, buon lavoro. Sì. Buon lavoro. Un altro amico che ci scrive.
3: Non sai cos'è? Allora, spieghiamo chi si è collegato adesso. Abbiamo chiesto dei vocali brevi di 5 secondi. Allora, giustamente, com'è che si chiamava l'amico?
0: Riccardo.
3: Riccardo, giustamente, erano finiti 5 secondi e non c'è riuscito a dire su cose operative.
0: Poi Riccardo di Bergamo, che deve lavorare a Bergamo. Si sa che i nostri amici bergamaschi lavorano tanto e quindi hanno poco tempo da perdere. È quello il motivo.
3: Però è operativo. Va bene, Mayday, pronti.

0: apnea, quella di Emma qui su Radio Z, e molti saranno entrati adesso in modalità apnea perché dovranno aspettare fino a stasera per smontare dal posto di lavoro.
1: Al lavoro.
0: Apnea, mood.
1: Ho cercato per curiosità qual è il record più lungo di apnea, record mondiale, il Guinness World Record. Provate a sparare una cifra, pensateci un attimo. So, okay, anche tu, vai, prova, fatti portavoce, che numero dici? Quanti minuti?
0: Io? 6 minuti?
1: No, 29 minuti e 5 secondi, record mondiale di apnea. Mamma mia,
0: dai, poi commentiamo dopo.
1: Sono le 7, buongiorno.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

cerebro. Oh oh. La verità è come mordere un sasso. Oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo. Oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi. Mi hanno sempre detto l'altezza non conta. Uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: Tedua, Comi Colori, Tedua sarà San Siro, è il primo concerto con RTL 105, 6 minuti dopo le 7 della mattina. Allora si parla di questo record di apnea statica che è durata 29 minuti e 3 secondi, avviene dopo un'ossigenazione, una preossigenazione di una decina di minuti circa, ma che numero pazzesco!
1: Incredibile, mi ha ricordato quando eravamo piccolini, andavamo al mare con gli amichetti, i cuginetti, facevamo gara di apnea che non durava più di 5 secondi.
0: Esatto, ovviamente. Poi ci caevamo, ce la facevamo già sotto in sostanza.
1: No.

0: chiama proprio Mr. No Hero, questa di Teddy Swims su Radio Z. Ancora buongiorno e buon sabato. Siamo, diciamo, in qualche modo abbiamo ricordato quando eravamo vicini al mare, giocavamo a fare l'apnea, la gara di apnea con gli amici. Io quando ero vicina con le mie cugine giocavamo nel mare a fare le sirene.
1: Le sirene, è vero. Ma avevate anche il costume, la forma di...
0: No, facevamo solo finta di essere figlie del recitone, sai?
1: Sul materassino, questi classici giochi da... Perché giocare a racchettoni quando puoi giocare
0: quando
1: a fare
0: puoi
1: la
0: essere
1: sirena?
0: Una sirena!
1: Dai, novità di Gabbani, Summer Funk!

0: la novità di Francesco Gabbani, Future Hit su Radio Z, Summer Funk alle 7:15 della mattina. Allora qualcuno ci chiede com'è possibile stare in apnea per 29 minuti e 3 secondi, record mondiale, Guinness World Record. I medici dicono che bisogna trovare il sistema per far lavorare al minimo cervello, cuore e polmoni. Sul cervello noi siamo anche capaci, sul resto ci dobbiamo lavorare.
1: Perché cuore e polmoni, soprattutto i polmoni, visto che faccio una rampa di scale e dopo sto a terra, quindi proprio i polmoni secondo me devo rivederli, però sul resto potremmo lavorare. Vabbè, è chiaro che c'è un allenamento dietro che non immaginiamo neanche, no?
0: Anni e anni sicuramente di allenamento, di
1: ma avrà anche molta pazienza chi riesce a stare tanto in apnea. Sarà anche molto pazienza.

0: Ragazze facili, Cesare Cremonini, Radio Z, con Luca e Ilaria abbiamo raccontato il record mondiale di apnea. Sarei curiosa di capire però se tu, Luca, e se voi, amici di Radio Z, avete un qualcosa in cui siete proprio bravi,
1: specializzati. Un talento?
0: Cioè, Luca, tu... talento o una cosa che sai fare proprio, cioè, bene, un tuo record.
1: Ci devo pensare, cioè, a parte la radio, sto scherzando.
0: È vero.
1: No, certo. Vabbè, però qualcosa, un

0: magari quei record che non è che vi siano così tanto riconosciuti dalla società, però comunque ce l'avete lì, in questa bacheca, in questa sorta di bacheca, ce l'avete lì in bella mostra. Night!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: alla fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: I pinguini tattici nucleari Coca Zero in chiusura delle tre di fila che abbiamo opportunamente selezionato per voi alle 7:30 della mattina. Buongiorno, bentrovati. Allora, si parla di talenti, quei talenti che possono essere considerati anche un po' inutili, non riconosciuti, ma in realtà sono utilissimi, come esempio quello di Elisa, che dice che ha il grande talento di riuscire a placare, a calmare gli animi quando si litiga. Questo, ragazzi, è una roba pazzesca, è una skill incredibile. Brava Elisa.
1: È veramente una qualità, brava. C'è anche Federica che dice: ragazzi, la mia più grande dote, la mia più grande qualità è quella dell'ascolto. Anche questa veramente importante. Oggi è difficile trovare qualcuno che stia zitto e ti ascolti,
0: soprattutto
1: senza ridere di te. Guarda qua, oh, guarda la programmazione come ci segue. Ridere di te.

0: La nuova di Nerissima Serpe con Frito si chiama Ridere di te su Radio Z. Buongiorno e buon sabato. Beh, in effetti, quello di ridere di se stessi può essere un'altra dote, vero? Un'altra
1: Francesca volta. Ci scrive, infatti, proprio adesso mi ha dato questo vocale. Ha detto: esatto, ragazzi, avete dato proprio il gancio di questa canzone per un talento che è fondamentale. Ridere di se stessi, prendere un po' alla leggera, possiamo dirlo anche. Sapersi prendere poco sul serio può essere un bel punto di forza.
0: Sì, chiaramente se l'altro sa fare una battuta senza essere indelicato né offensivo, ridiamo insieme.
1: Vabbè, certo, se uno ti insulta dici magari ci sta
0: anche uno. Dici mando.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Hey Mr. DJ, Bruno Mars e Just Might, una delle novità più belle che abbiamo ritrovato ultimamente su Radio Z alle 8 meno un quarto della mattina insieme. Che bel talento che ho letto, Ila, sentite, questo è pazzesco. Un'amica che si ricorda i nomi delle persone quando si presentano. Questa è una delle cose più difficili da fare.
1: È tanta roba. Senti, parlando di talenti, ora sentivo Bruno Mars che sappiamo un po' ci ricorda il Michael Jackson dei tempi.
0: In questo ballo anche Jackson. Sì, è vero.
1: Lo richiama molto e sappiamo benissimo il successo che sta avendo il film di Michael Jackson al cinema. E parlando di talenti, direi che Michael Jackson è uno dei più grandi. Tra poco però voglio raccontarvi, perché leggevo delle curiosità legate al nipote che lo ha interpretato proprio nel film. C'è un allenamento dietro che non immaginate nemmeno. Intanto Rove.

0: parlando di talenti, Madonna, Sabrina Carpenter qui su Radio Z. Buon sabato con Luca e Ilaria. Sei andato allora al cinema a vedere Michael Jackson, Luca?
1: Non ancora, non ho visto neanche Il Diavolo Veste Prada parte 2, al momento, però l'hanno visto tutti. Non facciamo spoiler perché chi non l'ha ancora visto se no si arrabbia. Però ci devi raccontare della preparazione.
0: Sì,
1: perché
0: ho scoperto, vabbè, penso lo sappiate, chi interpreta Michael Jackson è il nipote, è il figlio del fratello di Michael Jackson. Fin qua c'eri?
1: Sì, c'ero anch'io su questo. Ah, no, assolutamente.
0: Ma si è allenato per anni talmente tanto che gli usciva il sangue dai piedi.
1: Che senso? Cosa vuol dire? È un modo di dire o?
0: No, veramente. Per
1: non
0: la
1: lasciarci così con questa suspense.
2: Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Achille Lauro, amore disperato, alle 8 della mattina, buon sabato, bentrovati, buona mattinata. Allora, dobbiamo riprendere al volissimo anche il tema di Michael Jackson, il film interpretato Michael dal nipote. Dicevi che per il troppo allenamento sanguinavano i piedi addirittura?
1: Esatto, la produzione ha spiegato che lui voleva talmente essere minuzioso, perfezionista nel limitare lo zio nei movimenti, in tutto, che per anni e per ore si è allenato.

0: sicuramente, che arrivava a fine giornata che gli sanguinavano i piedi.
1: Pazzesca sta cosa, eh? Pazzesco. Pazzesco.
0: E ci teneva molto ad omaggiare lo zio. Infatti, se avete visto il film, è identico.
1: Le 8, buongiorno.

0: Forza Musica, Marco Mengoni con Elodie Radio Z. Allora, buongiorno, benvenuti, 8 e 6 minuti con Luca Buson, con Ilaria Arpino. Domani festa della mamma, come sei messo Luca? Regali
1: auguri,
0: tu?
1: Malissimo, malissimo. Però dedichiamo la puntata domani a tutte le mamme.
0: Certo.
1: Ok, piena di messaggi vocali, piena di auguri, quindi iniziate a scaldare figli, figlie, insomma tutti quanti i pollici e anche le ugole, perché vi chiederemo di fare gli auguri alle vostre mamme.
0: Certo, quindi tu sei quello tra quelli che all'ultimo secondo andranno a prendere un pensierino per la propria mamma. Spero tu lo faccia.
1: Perché all'ultimo ci pensi ancora meglio, capito? Fatto proprio sul filo del rasoio, ancora più bella questa cosa. Da Sanremo intanto c'è 13 Pietro.

ipnotica questa canzone. 8 e 13 minuti su Radio Z. Buon sabato, Ilaria e Luca insieme sino alle 9 della mattina. Allora, diamo un rapido aggiornamento anche dal tennis, perché lo stiamo seguendo, gli internazionali d'Italia al centrale del Foro Italico di Roma, RTL 105 Radio Z. Oggi in campo Sinner e anche Jasmine Paolini, quindi facciamo un grande in bocca al lupo, seguiremo in diretta ovviamente tutti quanti gli sviluppi.

0: Ci vuole una laurea, lo cantacoez qui su Radio Z, e possiamo fare un appello a tutti quei genitori che insistono nella vita dei figli a doversi prendere per forza una laurea, se no nella vita non concludi niente, smettiamola, basta, non è vero, basta avere un obiettivo e impegnarsi per
1: e raggiungere questo. Comunque un abbraccio ovviamente a tutti i genitori che ce la mettono tutta, perché comunque il genitore vuole sempre il bene per il figlio, figlia, per chi arriva dopo. E quindi anche tu da mamma, Ila, adesso c'hai il figlio piccolo all'asilo nido, diciamo. Si dice ancora asilo nido? Non si può più dire asilo nido, va bene? Al
0: nido. Ora si dice
1: a scuola.
0: Hai capito? All'istituto
1: scolastico. Poi ci sarà, dopo il nido c'è, cos'è? Non la materna, non si può dire?
0: La laurea.
1: Diretta quella.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Battito Fedez da Sanremo del 2025. Fedez che tra l'altro sarà presente al RTL 105 Power It's Estate Grand Opening al centrale del Foro Italico di Roma. Una volta che finiscono col tennis, ci diamo il cambio, smontano loro, montiamo noi il palco della Power It's.
1: Ormai abbiamo le brandine lì, no? Perché comunque siamo lì per il tennis, rimaniamo lì.
0: Visto che tutto torna, si è andati lì apposta prima.
1: Per stanziarci lì. C'è Juliet.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 8:27 minuti, buon sabato. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera ore e vedremo come andrà a finire, ha precisato il presidente statunitense. Ed esattamente 48 anni fa, il 9 maggio del 1978, a Roma, in via Michelangelo Caetani, venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il corpo senza vita dello statista sequestrato 55 giorni prima dalle Brigate Rosse, era in una Renault 4 rossa, poco distante dalle sedi del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana. Vediamo con lo sport il calcio: 5-0 al Mantova, il Frosinone torna in Serie A, la squadra laziale si unisce al Venezia, già promosso. Monza ai playoff, Pescara retrocesso in C con la squadra che è stata contestata dai tifosi. Per il momento è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna. Temperature massime inoltre in aumento, con clima molto mite, punte che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Domenica poi si avvicinerà una nuova perturbazione. Dettagli su Trebi Meteo.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male.
1: Introvabile quella di Brescia su Radio Z. Allora, buongiorno, buon sabato mattina. Gli ultimi ritardatari che ancora non hanno fatto il regalo alla propria mamma per domani. Dai, diamoci consigli. 335 30 10 25. Cosa si può regalare alla mamma? Cosa avete comprato se l'avete già fatto?
2: Facciamo un po' da reminder. Sapete quando mettete la sveglia sul telefono, sullo smartphone, arriva il task, la notifica. Mi raccomando, ricordatevi di questa cosa. E se ci avete qualche consiglio, magari.
1: A Luca serve!
2: Potrebbe tornare utile. Gazzelle.

0: La Polinesia su Radio Z 8:38. Allora già una marea di vocali, andiamo subito, sentiamo consigli per la festa della mamma, regali, buongiorno.
1: Ciao Radio Z, ciao. Per la festa della mamma ho acquistato da un noto pasticcere bresciano, famosissimo, però non so se lo posso dire, quindi non lo dico, comunque si
0: capisce. Eugenio Massari.
1: Un suo dolce che ho fatto apposta per la festa della mamma.
2: Sì,
1: e poi ho fatto fare da un'orafa una spilla a forma del fiore preferito di mia mamma.
0: Che bello, una spilla col fiore preferito dall'orafo e poi il dolce del...
2: Il dolce di Massari che costerà 1.000 euro.
0: La spilla. La spilla sarà una figata. Comunque che bel consiglio, bello. Bellissimo, bellissimo, bravo, bravo.
2: Belle, belle, dai, altre idee, 335 30 10 25, regali, festa della mamma.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.

0: fare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Dai Luca, facci sentire cicchiccia cicchiccia cicchiccia. Dai, no, come solo tu sai fare.
1: Si antes te hubiera conocido.
0: Bravo!
2: Hai visto? Qua sono un po' di refusi di quando c'era anche Yolanda che ci insegnava un po' di spagnolo. La salutiamo, le mandiamo un grande abbraccio. Allora, festa della mamma, quanti consigli che ci stanno arrivando? Molto carina. Bri dice: buongiorno, io porterò i miei figli in una profumeria domani e lì mi faranno un regalo. Avendo 14-12 anni e non abitando in una città ma in campagna, non ci sono negozi, così scelgo io e non sbagliano. Quindi fa bene anche questa cosa.
0: Ottima idea. Sì, i regali scelti sono sempre migliori, però se proprio non avete idee, andare sulla cosmetica in generale, sia per uomo che per donna, vi aiuta sempre.
2: Ma non è così facile sapere il prodotto, perché è vero, il settore è quello, però se ti arrivano col prodotto che non ti va bene, poi incazzate un po',
0: diciamo la verità. La profumazione.

0: bellissima novità di Lady Gaga e Doechii. Che collaborazione è questa? Runway, quando sono le 8:54 della mattina. Buon sabato, buon fine settimana a tutti. Grazie per essere con noi anche in questi ultimi minuti. Tanti consigli, regali per la festa della mamma, che lo ricordiamo perché se lo fossi dimenticato
1: sarà domani.
0: Fiori molto gettonati, però lì c'è un problema.
1: Fiori.
0: Perché se non sei bravo a curarli, poi è un po' un casino, insomma.
1: Te muore il fiorellino. Te muore il fiorellino.

0: tanti gioielli anche, molto sulla bigiotteria. E mi piace molto il regalo che ha pensato Marco per la sua mamma, perché le regalerà delle sessioni di yoga.
1: Dai, adesso tutti fanno yoga, tu lo stai facendo?
0: Io faccio yogurt. È uguale. Stai?
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni.

0: selezione Paola Iezzi, la sua novità musicale su Radio Z. Chiudiamo così queste bellissime tre ore insieme. Meraviglioso adesso l'arrivo di Dario Vanacore, che da solo porterà avanti altre tre ore.
1: Esatto, vi scorterà sino alle 12 della mattina. Quindi cogliamo un po' il gancio di Paola Iezzi, stessa direzione anche Ila ed io andiamo nella stessa direzione, quindi ce ne andiamo a casa. Ce ne andiamo a casa, ce ne torniamo, ma torniamo domani mattina puntuali a partire dalle 6. Avete capito bene? Dalle 6 alle 9 del mattino, tutti i sabati e le domeniche in diretta.
0: E le domeniche. Domani faremo gli auguri alle nostre mamme, quindi sintonizzatevi. Ciao Luca, grazie.
1: Baci, ciao Ila, ciao a tutti.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 9, buongiorno.

0: Radio Z. Turbo Z.
1: 9.3 minuti, cominciamo ufficialmente anche con l'appuntamento di questo sabato 9 maggio 2026 insieme su Radio Z. Le prossime tre ore saremo nella chiacchiera libera, nella chiacchiera sempre cordiale che ci contraddistingue. Io ne approfitto per salutare e ringraziare Luca e Ilaria, il cui spazio precedente dal via alla giornata e al fine settimana è il Turbo Z, che normalmente vede protagonisti invece Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, che ugualmente saluto e ringrazio, ci vede insieme qui Dario Vanacore con voi per le prossime tre ore fino a mezzogiorno. Quindi preparatevi anche a partecipare con i vostri messaggi. Il numero, lo ripeto, è sempre lo stesso per i più sbadati o per i nuovi arrivati, lo risegnalo: 335 30 10 25, anche perché oggi si parlerà di argomenti divisivi. Intanto partiamo con la musica, quella di Gaia ci aspetta con Bossa Nostra.

Era il 2016 quando Marrakesh e Gué Pequeño ci facevano ballare con Instalova, lo fanno tuttora a 10 anni di distanza. Ecco, Instalova, il titolo di questa canzone ci fa capire come anche la tecnologia faccia sempre più parte delle nostre vite e faccia parte della quotidianità anche musicale, a maggior ragione con il tempo che passa e la tecnologia che si evolve. Una tecnologia che però potrebbe avere derive anche problematiche per chi non è in grado di gestirla e di integrarla in maniera ottimale all'interno della propria vita. Approfondiamo tra poco l'argomento, anche perché c'è una storia che arriva da Venezia che accende campanelli d'allarme nell'ambito della gestione della tecnologia. Prima la musica, c'è Chiello con Vulcano.

Sonorità sperimentali, quelle di Rosalia in Focuranni alle 9.17 minuti. Siete su Radio Z in Turbo Z con Dario Vanacore. La storia, come anticipato poco fa, ci porta a Venezia, dove una ventenne avrebbe chiesto aiuto a una struttura della ASL in quanto malata di intelligenza artificiale o IA, che dir si voglia. Ci sarebbero anche le dichiarazioni dello psichiatra che ha analizzato evidentemente la situazione e stessi comportamenti di chi fa uso di sostanze. Quindi la tecnologia che in molti casi può semplificarci la vita, in altri casi, altrettanti più o meno, poi dipende dalle circostanze, può complicarcela. Tra poco voglio sentire la vostra, prima la novità firmata LDA e H7.

È proprio così che si intitola Santa, la nuova collaborazione tra LDA e H7 che troviamo tra i future hit di questa settimana. 9 e 21 minuti, un gradito ritorno dopo l'11ª posizione della loro Poesie Clandestine sul palco del Teatro Ariston in occasione di Sanremo, un Sanremo 2026 che li ha visti trionfare invece nell'ambito del Fanta Sanremo con i loro 780 punti migliori artisti in quella competizione. Allora, parliamo di intelligenza artificiale, ma non solo, di tecnologia. Qual è il vostro rapporto? Sentite di riuscire a gestirlo bene? Sentite magari di soccombervi, tra virgolette? 335 30 10 25.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Si intitola proprio Piccola Stella, il pezzo del 2019 di Ultimo 928 minuti, messaggi che arrivano al 335 30 10 25 che aiutano a farci capire un po' qual è il nostro rapporto con la tecnologia. Chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao, sono Gabriele da Genova. Ciao, ho 13 anni, sono appassionato di tecnologia e informatica. Il mio parere sull'intelligenza artificiale è: se utilizzata come strumento per imparare, va bene, però sì, se deve decidere tutto sulla nostra vita, no.
0: Mi sembra giustissimo anche perché deve essere un supporto, bravo, giovane, ma soprattutto responsabile. Continua così e soprattutto continua a seguirci. Arriva Kid Yugi con la sua Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: aranciata così fra quintale 9:37 minuti, siete su Radio Z. Avete risposto in tanti al 335 30 10 25. La domanda era relativamente al vostro rapporto con la tecnologia, quindi anche intelligenza artificiale, social, se sapete tenerla sotto controllo oppure sentite che sta prendendo il sopravvento. Ci scrive Elena: ho due figli adolescenti e vedo che vivono con il telefono in mano, anch'io ci casco, magari apro Instagram per 5 minuti e passa mezz'ora. Credo che il controllo assoluto non ce l'abbia più nessuno, questa potrebbe essere una dura verità. Poi ci scrive invece Paolo: io sono della vecchia scuola, niente TikTok e notifiche quasi tutte disattivate, però devo ammettere che l'intelligenza artificiale mi affascina soprattutto per la musica e la fotografia, basta non dimenticarsi il contatto umano e la creatività umana, aggiungo.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Rai alle 9:45 minuti, ecco, potrebbero essere i social, la fonte da cui arriverà tuo marito, come dice nella

0: canzone, chi lo sa. Messaggi 335 30 10 25, continuiamo a sentire la vostra voce.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Io sono l'antitecnologia.
0: Come
1: per
0: mai?
1: Me WhatsApp è più che sufficiente.
0: Ci può stare.
1: I miei figli, 20 e 22 anni, sono abbastanza sopraffatti.
0: O assorbiti
1: dai social.
0: Sì, ci
1: però
0: sta.
1: Credo che il contatto umano e un abbraccio vero con una persona amica sia impagabile, ma per me è troppo facile.
0: Allora, l'importante è non sostituire l'uno con l'altro e viceversa, quindi come dicevano i latini, no? Ho fatto il liceo classico, ogni tanto devo farlo notare. In media res at virtus, il giusto sta nel mezzo.

Loco, Gordo e Reinhard Sonnenfeld, 9:52 minuti su Radio Z, ancora qualche messaggio, poi tra poco si cambierà argomento perché stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. A proposito di chiusure, c'è Laura che ha chiuso Facebook da un anno e sente di stare molto meglio, meno ansia, meno confronto continuo con gli altri, la tecnologia utile sì, ma senza diventarne schiavi, mi sembra una riflessione corretta. Altra riflessione arriva da Federico da Bologna: secondo me siamo già oltre il punto di controllo con le piattaforme che sono progettate per tenerci lì dentro, l'unica difesa è esserne consapevoli, e la consapevolezza ne viene parlandoci.

0: Voilà, è praticamente così, in un battito di ciglia quasi è volata la nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, questo è il Radio Z con voi, Dario Vanacore, fino a mezzogiorno. Prima ora che è volata vuol dire 60 minuti sono passati alla storia. Ora, per fortuna, perché magari ci stavamo annoiando e allora la musica ci ha tenuto compagnia, oppure purtroppo perché abbiamo tanti impegni e il tempo ci sfugge dalle mani. Questo lo dite voi, io sicuramente resto qui fino a mezzogiorno come anticipato, e tra poco nella nostra seconda ora del Turbo Z, come sempre, andiamo in sala cinematografica, perché ci sono tante novità di cui discutere e tante novità che arriveranno a breve.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
0: Pochissimi secondi alle 10.

Nueva Yol, Bad Bunny, 10 e 6 minuti, questo vuol dire che si volta pagina, si cambia argomento e si cambia anche ambito di competenza, perché la seconda ora del sabato e della domenica, quindi dalle 10 alle 11, la dedichiamo alla settima arte, al mondo della celluloide, della pellicola. Si va in sala cinematografica, come anticipavo poco fa, alla scoperta delle novità, perché sì, da un lato ci sono i film come Il Diavolo Veste Prada 2 e Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, che riscuotono grande successo e grandi incassi al botteghino, ma ci sono anche le novità di cui parlare, e lo facciamo tra poco.

Lie to Me, Harvey alle 10-12 minuti, le ho trovate su Radio Z. Avevamo promesso che avremmo fatto il punto sulle novità che sono arrivate al cinema e ovviamente non ci tiriamo indietro. C'è sicuramente un'interessante proposta per chi ama i polizieschi atipici in Pecore sotto copertura con un Hugh Jackman che si vede nella porzione iniziale del film e poi chissà. Poi troviamo anche Mortal Kombat 2, un riferimento chiaramente anche alla saga videoludica per gli appassionati, farà molto piacere. Poi L'amore sta bene su tutto, questa è una novità. Arrivano le bambole di pezza.

porno. La novità delle bambole di pezza si intitola, come avete sentito, porno 10-15 minuti. Ecco, anche voi potete essere attivi nell'ambito del cinema, chiaramente da spettatori. Poi, se dovessero esserci comparse, dovessero esserci attori tra chi ci segue, fatecelo sapere, perché anche questo è bello, questo confronto. Quindi 335 30 10 25, in che modo state supportando l'industria cinematografica? Semplifico, che cosa siete andati a vedere di recente o che cosa andrete a vedere in questi giorni? Fatemelo sapere, che tra poco ci confrontiamo, anche perché magari mi date degli spunti. Anch'io sono in cerca di novità stuzzicanti in ambito cinematografico.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: E questo, proprio questo è il titolo della canzone di Tananai che avete ascoltato alle 10:23 minuti. Bello quando gli artisti mi sgravano del compito, ecco, di disannunciare il loro disco pronunciando il titolo, che in questo caso era abissale, e l'ho fatto, e vabbè, portiamoci a casa sto stipendio. Detto questo, messaggi al 335 30 10 25. Vi avevo chiesto i film, ma una piccola digressione è doverosa considerando gli sforzi che fate per dirci cose.
2: Ciao Radio Zeta. Ciao. Io sono senza voce.
1: Che è successo?
2: Perché ieri sono andata a vedere il concerto di Emis Killa. Stupendo, pazzesco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:27 minuti su Radio Z. Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io. Così Andrea Sempio, in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino. Ci spostiamo sullo sport perché oggi col tennis alle 19 l'esordio di Sinner agli internazionali d'Italia a Roma. Il numero uno al mondo ai 32esimi affronterà l'austriaco Hofner. Ieri il passaggio al terzo turno per Musetti, che ha battuto per Ricard, per Darderi che ha superato Antman e per Arnaldi vittorioso su De Minor. E poi il ciclismo, perché Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia da Nesseba a Burgas, 147 chilometri, il francese anche la prima maglia rosa della corsa. Oggi la seconda tappa da Burgas a Veliko Tarnovo di 222 chilometri, si corre ancora in Bulgaria e seguiremo anche gli sviluppi. La linea ora passa ai colleghi e alle colleghe di Trebi Meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna. Temperature massime inoltre in aumento, con clima molto mite, punte che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Domenica poi si avvicinerà una nuova perturbazione. Dettagli su Trebi Meteo.

Scenografia d'eccezione per il videoclip di Comuni Immortali di Achille Lauro, lo potete vedere, non questo perché ovviamente è finito, ma la prossima volta che passerà in rotazione anche al 266 del digitale terrestre, grazie alla nostra radiovisione o con l'app RTL 102.5 Play, con la possibilità anche lì della radiovisione. A proposito di visione, tante quelle che vi stanno portando al cinema, una su tutte per gli appassionati di film dell'orrore è La mummia di Lee Cronin, che ha raccolto pareri contrastanti da parte della critica. Certo è, l'ho visto, che quella paura riesce a istigartela, magari non in modi, ecco, pesati alla perfezione. Si poteva fare meglio, ma sicuramente un film godibile. Di Mummia parleremo tra poco.

0: Umore Marea, questo era Bresh, questa è Radio Z alle 10:37 minuti. Insomma, si parlava della mummia di Lee Cronin, sì, una pellicola dell'orrore, ma che ci riporta alla memoria, o almeno lo fa per chi ha qualche annetto in più sulle spalle, che a cavallo del nuovo millennio assisteva a una grande performance attoriale da parte di Brendan Fraser, che poi è stato premiato molto tempo dopo con l'Oscar per una performance altrettanto brillante in The Whale. Brendan Fraser potrebbe tornare a Stretto Giro proprio con un nuovo episodio.
1: Università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

nostalgico tuffo nel passato con anche contaminazioni contemporanee. Da un lato gli FL 65, dall'altro i Bundabash al centro Heaven, che ritroviamo alle 10:45 minuti qui su Radio Z, nello spazio dedicato anche al mondo del cinema del Turbo Z, quindi seconda ora che ci riporta all'inizio degli anni 2000, quando nelle sale teneva banco il primo capitolo della Mummia. Mummia che sta per tornare con Brendan Fraser con il quarto capitolo. Sto facendo del mio meglio, ha detto l'attore, e nell'ottica della preparazione fisica, beh, immaginiamo che comunque non sia semplice. Sono passati un bel po' di anni, il tempo passa per tutti, però loro sono dei professionisti, bravi, hanno detto per sempre sì al cinema, ovviamente.

0: Cristina, ciao.
1: E torniamo insieme qui su Radio Z. Ascoltiamo anche i messaggi. Ecco, stavamo sentendo proprio nel fuori onda ciò che ci arriva al 335 30 10 25. Auguri particolari. Allora, li facciamo insieme, via.
0: Ciao Radio Z, ciao. Oggi è il compleanno di mia mamma.
1: Bene.
0: Cristina, ciao.
1: Auguri, tanti, tanti cari auguri a mamma Cristina. Grazie per i vostri messaggi. Tra poco ancora mondo del cinema e poi si ricambia argomento.

Lil Nas X, Star Walking, 10:59 minuti, siamo quindi in chiusura della nostra seconda ora insieme, questo è il Turbo Z, questa è Radio Z, e prima di salutare lo spazio dedicato al cinema arrivano anche un po' di indiscrezioni che riguardano la nuova pellicola di The Batman, il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson. Parrebbe infatti che la trama del film dovrebbe coinvolgere il procuratore distrettuale Harvey Dent, che più o meno tutti sappiamo, no? Il personaggio diventa il famoso due facce, vabbè, non sto facendo spoiler perché è storia dei fumetti, e poi anche chiaramente anche il commissario Jim Gordon. Il titolo provvisorio del film, Semper Vigilance, potrebbe coinvolgere una creazione recente dell'universo batmaniano del quale parleremo tra poco. Quasi le 11.

completamente da giornalisti ad aprire la nostra terza ora insieme, terza ora che è quella dedicata alla cultura nerd che si intreccia molto spesso anche con il mondo del cinema, perché poco fa abbiamo parlato

proprio di The Batman, e dall'universo dei fumetti sembra che sia per arrivare un ulteriore travaso di contenuti all'interno dell'universo cinematografico, perché le indiscrezioni indicherebbero La Corte dei Gufi, una creazione del 2011, come possibile contenuto della nuova pellicola. Staremo a vedere.

0: È il ritorno di Alex Warren e si intitola Fever Dream, 11 e 12 minuti qui su Radio Z. A proposito di Fever, un'organizzazione che riguarda il mondo del cinema e che porta a vivere esperienze che hanno a che fare con questo universo, ma anche poi legate a storie reali, è quella che porta in un viaggio nel tempo alla scoperta del Titanic, esperienza in realtà virtuale che sarà disponibile dal prossimo 14 maggio a Milano. Quindi per gli appassionati del film e per chi vuole rivivere questa storia potrebbe essere sicuramente una bella occasione. Si chiama proprio Titanic, un viaggio nel tempo. Detto questo, noi ci concentriamo come sempre sulla musica. Siamo a sabato, ma un bel venerdì lo viviamo musicalmente parlando con la novità, il future hit firmato Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è,

Beh, che dire, bel venerdì, il titolo della canzone di Eddie Brock, Future Hit, che ascoltiamo con piacere su Radio Z, 11 e 16 minuti, io sapevo che risvegliava un po' di emozioni con la citazione del Titanic, c'è chi questa sera farà un bel rewatch, ci sono le novità ovviamente, ma ci sono anche e soprattutto i grandi classici a cui è bello dare nuovamente una chance per farci reinnamorare di loro, e poi vivere l'esperienza del Titanic con questa mostra immersiva, si chiama proprio Titanic, un viaggio nel tempo, è bello perché ti permette poi di inquadrare il tutto da una prospettiva differente. Vuoi metterti, muoverti in quei corridoi, in quei ristoranti, toccare cose in realtà virtuale, ok, ma ci siamo capiti.

Ritorno di Bizarrap con Quevedo alle 11:23 minuti. Un ritorno al passato, chiaramente, perché era il 2022. La riascoltiamo con grande piacere su Radio Z nel sabato mattina del Turbo Z, dedicato in questa parentesi al mondo delle nerdate, con la N chiaramente di Napoli. Non facciamo errori di pronuncia, perché un attimo qua. Tra le cose nerd, gli argomenti nerd che solitamente ci vedono coinvolti, c'è quell'ambito del collezionismo, che vuol dire statuette, vuol dire a sorpresine, ma vuol dire anche e soprattutto cards.

0: Clickboom, Ross Villain alle 11.33 su Radio Z, parlavamo di eventi legati al mondo del collezionismo, si chiama proprio Collect It e arriverà il prossimo 23 maggio, quindi save the date se siete in quel di Roma, nella capitale, un grande appuntamento che riunirà tutti gli appassionati di carte collezionabili, quindi avremo le carte sportive ma avremo anche il mondo Pokémon, Magic the Gathering, l'Orcana, insomma tante e tante possibilità anche di fare scambi ovviamente. Ora arriva Dito nella piaga. Che fastidio.
1: Non lo so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

0: La rielaborazione musicale di un grande successo degli anni 90 era firmato da Robert Miles. Qui con Fedez, Children diventa Bimbi per strada. 11:40 minuti, si torna sempre un po' bambini quando si parla di collezionismo, e si torna anche giovani pensando che all'evento che dicevo prima, Collectit, mi sono un attimo documentato, parteciperà anche l'ex calciatore della Roma, Aldair, che firmerà poi le carte che lo vedevano protagonista. Il collezionismo, il mondo del calcio anni 90, il fattore nostalgia, insomma, c'è questo e tanto altro nell'universo e nell'ecosistema nerd. 11:41 minuti, piccolo break e torniamo subito.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

C'è Gazzelle con Sopra alle 11.48 minuti su Radio Z, lo spazio dedicato anche alle letture, letture che arrivano dal mondo dei libri e dei fumetti. E questi due mondi si uniscono anche all'interno dell'articolo che trovate sul sito radioz.it, il nostro sito chiaramente, che ogni settimana fa il punto sulle novità editoriali più interessanti. Ci sono una combo di titoli che portano la firma di Cédric Sapin-Defoe, spero di averlo pronunciato bene, che vale la pena di recuperare. Il libro Dove cadono le stelle, pubblicato da Salani, e il graphic novel ispirato al libro dello stesso autore, Il suo odore dopo la pioggia, questo invece pubblicato da Bao Publishing. Ora SKT con Gaia.

Basis, questo è Justin Bieber alle 11.54 minuti su Radio Z. Siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro appuntamento odierno, il ritorno al volo sui migliori libri segnalati nella nostra rubrica settimanale. Questa volta tocca Dove cadono le stelle e A il suo odore dopo la pioggia, entrambi i libri di Cédric Sapin Defour, editi da Salani, il secondo nel graphic novel curato da José Luis Munuera e pubblicato da Bao Publishing. Entrambe storie dall'alto contenuto di emotività, quindi se cercate la coccola letteraria che vi sappia anche commuovere, che sappia toccare le corde del cuore, ecco, potrebbe essere queste due letture che vale la pena, anche perché la settimana prossima Salone Internazionale del Libro di Torino, qua bisogna arrivare preparati anche per capire poi come orientarsi, tante novità, ci siamo noi a darvi una mano. Shiva Lazzes, Fere Basta.

0: Segnale d'aiuto, una volta era Mayday, ora il titolo della canzone di Shiva, Lazza e Sfera e Basta, 11 e 58 minuti e purtroppo arriva il momento dei saluti, perché siamo arrivati al termine del nostro appuntamento odierno per quanto riguarda il Turbo Z, a 3 ore che sinceramente sono volate e ci fa piacere perché vuol dire che ci siamo divertiti. Se siete stati bene, se volete divertirvi e se contate di divertirvi anche domani, io sono sempre qui dalle 9 alle 12 domani con Amelia Villani. Quindi non allontanatevi, perché la programmazione di Radio Z va avanti fino alla mezzanotte con le nostre voci, la musica invece non si ferma mai e noi ci ritroviamo domani. Buon sabato, buona giornata e buon pranzo anche, perché no.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Radio Z. Zetagram.
2: Zetagram, pochissimi secondi e scattano ufficialmente le 12, quindi è mezzogiorno, è mezzogiorno qui su Radio Z. Noi sappiamo che saremo fra poco in compagnia di Olli Bernabei come di consueto ogni weekend, perché adesso insomma ci sono i BNL, gli internazionali d'Italia, quindi fra poco ne parleremo anche insieme, faremo una diretta importante perché vogliamo sapere un po' come sta andando. È il più importante torneo calcistico tennistico italiano in campo maschile e femminile, quindi insomma sicuramente noi da vicino ci piace sempre guardarlo. 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione e naturalmente 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi e i vostri vocali. Io spero veramente che abbiate passato una bellissima settimana. Qui a Milano devo dire è un weekend inaspettatamente bello, cioè il meteo è dalla nostra parte e so che anche a Roma è bello, quindi fatemi sapere un po' che cosa combinerete oggi e domani.

È una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi

Era il 2021 quando Lodice ha cantato per la prima volta Vertigine, che stiamo ascoltando qui su Z alle 12.07 minuti in questo sabato 9 maggio. E a proposito appunto di Elodie e di cantanti italiane, ci sono anche i David di Donatello 2026 in questo periodo, non solo gli internazionali di tennis. E è proprio Annalisa aperto la serata, tantissimi altri cantanti italiani naturalmente sono stati sul palco degli studi di Cinecittà, Francesca Michelina, Risa, Tommaso Paradiso. Quindi questa 71esima edizione del David di Donatello è stata anche seguita da Elodie e Giuliano Sangiorgi.

mezzogiorno e 14 minuti in questo sabato 9 maggio, sempre qui con Cecilia Mananino, Zetagram fino alle 15. Abbiamo appena ascoltato Potential di Somber, nuovissima sua, nuovo singolo appunto di questo cantante, che vedremo in Italia perché arriverà nel 2026, il 22 febbraio, giorno del mio compleanno naturalmente, in una casa, proprio a Milano, dove si esibirà. Ci sono già un sacco di spoiler sulla possibile scaletta che farà. E prima ancora abbiamo ascoltato Volevo capire con Marrakesh di Madame, che fa parte dell'album Disincanto, è stato forse il feat più atteso di tutto l'album.

Un brano che ci fa venire voglia assolutamente di estate, che ce l'anticipa a tutti gli effetti. Questa è Sotto Sotto, nuovissima canzone di Aiello, che anticipa il suo nuovo album che si intitola Scorpione ed è atteso per venerdì 22 maggio. Ed è un po' un ritorno all'R&B del cantante, proprio perché rispetto a questo brano Aiello ha detto che Sotto Sotto è proprio un manifesto appunto dell'estate, quindi una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, quindi relax assoluto. E noi non vediamo l'ora, insomma, di sentirlo tutto l'album intero, vedere anche se ci sono dei fitta sorpresa.

La queen indiscussa della pop mondiale, direi, Lady Gaga con The Dead Dance del 2025 alle 12:24 minuti. E insomma, Lady Gaga che ancora una volta è protagonista non soltanto per quanto riguarda la musica, ma anche sul grande schermo, perché è entrata proprio a far parte del Diavolo Veste Prada 2, quindi del sequel che ha avuto già grandissimo successo anche al botteghino, al cinema, eccetera, e che c'è ancora, quindi non si spoilera assolutamente nulla. Ma nei panni di se stessa non solo ha firmato appunto tre singoli che poi compongono la colonna sonora del film, ma proprio recita una parte all'interno facendo appunto se stessa, e ci sono un po' di, come si può dire, di vecchi rancori, di vecchie ruggine tra lei e Miranda Priestly, la direttrice di Runaway. Ma non vi dico più nulla, ora ci ascoltiamo Gue e Nico Pantani.

su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Mezzogiorno e 27 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino. E il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva sui 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave, sulla quale è stato individuato il focolaio dell'antivirus. La passeggera ricoverata a Johannesburg è morta a causa del morbo. Per ora è tutto, adesso le notizie meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole prevalente sull'Italia, con anche temperature in rialzo, massime fino a 25-26 gradi sulle aree interne. Aumentano le nubi però in serata a partire da ovest, con già primi piovaschi in Sardegna. Preludio a una domenica più perturbata, specialmente al centro-nord. Torneranno dunque piogge con temperature massime in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night a mezzogiorno e 36 qui su Radio Zetagram con Ceci Malannino, un cantante, un rapper possiamo dirlo, fortissimo, che insomma è stato conosciuto dal grande pubblico perché si è esibito per la prima volta sul palco dell'Ariston durante le edizioni di Sanremo di quest'anno e che ha avuto un grandissimo successo anche proprio perché è stato apprezzato per essere rimasto molto se stesso nonostante fosse comunque in un contesto diverso dal solito. Questo suo singolo è parte appunto del suo ultimo album Io Individuo, che da due settimane sta facendo grandissimi numeri, prodotta da Zef.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Achille Lauro, me ne frego del 2020. Alle 12.45 minuti però dobbiamo fare gli auguri a una mamma, perché c'è Riccardo che dice: puoi fare gli auguri alla mia mamma? Vi stiamo ascoltando, stiamo andando a giocare a calcio contro l'Alcione. Naturalmente dovete vincere, questo sta sottinteso, ma soprattutto la tua mamma riceverà due regali, perché insomma oggi è il suo compleanno, quindi doveroso, ma domani è la festa della mamma, quindi proprio ha fatto all in jackpot, ci sta. Molto bene, adesso stiamo per ascoltare Rove insieme a Matt Fingers con Femmina, che è un brano abbastanza importante per l'artista, perché torna dopo un lungo periodo così di pausa e ha annunciato questo singolo proprio trasformandolo in un diario in cui racconta un po' del suo viaggio interiore e anche della ricerca di se stesso, sempre qui su Z.

0: Sterv insieme a Rita Ora con If It's Not Love, nuovissimo singolo alle 12.51, quasi addirittura d'arrivo la prima ora di Zetagram in conclusione, ma naturalmente fino alle 15 vi faremo compagnia, dico vi perché fra poco anche Olivia Bernabé, la mia cara collega, ci raggiungerà. Lei è in diretta da Roma, dove si stanno tenendo appunto gli internazionali di tennis, e ci potrà un po' dire da vicino come sta vivendo questa situazione, perché ricordiamolo che è il torneo più importante a livello appunto italiano, sia per quanto riguarda il femminile che per il maschile. Adesso Tiziano Ferro con il featuring di Giorgia.
1: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non ha bisogno di presentazioni sicuramente The Weeknd, neanche Take My Breath del 2021, che sappiamo ormai tutti quanti a memoria, un po' come anche Superstar di Tiziano Ferro con il featuring di Giorgia. Per la prima volta due grandissime voci italiane si incontrano in un brano, ed è un concetto molto carino quello che per essere Superstar si può essere veramente chiunque, quindi non è avere un lavoro particolare, perché l'essere una Superstar è più una cosa diciamo interna, che deve avere effetto sulle emozioni degli altri. Quindi un bellissimo brano che siamo pronti ad ascoltare anche per tutta l'estate a venire.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Le 13.

0: E c'è Irama con Arcomi e la loro 5 gocce nel 2022 ad aprire la seconda ora di Zetagram alle 13.05 minuti in questo sabato 9 maggio. Allora io prima di, insomma, così passare la palla alla mia collega, volevo appunto ricordarvi che ci sono gli internazionali BNL d'Italia. Noi siamo in diretta praticamente dal track, ci troviamo al Foro Italico, e dal 4 al 17 maggio del 2026 ci saranno tutti i tornei, ma soprattutto ora c'è con noi Olivia Bernabei.
1: Buongiorno, oh, Cecilia, eccola. Malino, come stai? Immagino questa prima ora di Zetagram senza di me sia stata abbastanza dilaniante. Io me la passo molto molto bene, se posso essere sincera.
0: Ok, perfetto. Allora, fra poco torneremo da te, ci dai tutti gli aggiornamenti. Adesso Nerissima Serpe, Free Too.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gennaio, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Kungs e Boys Noize con la loro Getaway alle 13:12 minuti su Radio Z, Zgram in diretta per l'Internazionale Biennale d'Italia 2026 proprio dal Foro Italico. Devi sapere, mia cara Cecilia, che sul centrale sono scesi in campo Yasmin Paolini, l'azzurra campionessa in carica numero 9 nel tabellone, che affronta per un posto negli ottavi la belga Elise Mertens, testa di serie numero 21. Però oggi giornata molto interessante, perché chi scenderà in campo? Il grandissimo Yannick Sinner. Lo conosci? Certo. Non so se conosci.
1: Ne ho già sentito parlare, mi hanno detto che è bravo con la racchetta, insomma, così se la cava.
0: Recentemente è diventato bravo.
1: Insomma, noi aspettiamo di sapere tutti i risultati, poi noi abbiamo lì proprio Olivia in sede, quindi ci può fare anche lei un dritto, un rovescio, così.

0: LDH7 alle 13:15 minuti, come abbiamo già detto, quinta giornata degli internazionali del Foro Italico, e c'è lì Olivia Bernabei che insomma ci sta salvando un po', ma che qualcuno sta anche salvando lei, perché mi hanno detto che è stata raggiunta da due esperti che vi potranno fare un po' un quadro generale di come sta andando lì, com'è il clima. Chi è sceso in campo sappiamo, c'è già Jasmine Paolini, poi stasera ci sarà Sinner contro Hofner, giusto?
1: Esattamente, sono stata raggiunta dal grandissimo Luigi Provenzani, Matteo Lo Giudice Giodresco. Ragazzi, parlate un po' di questa giornata. Buongiorno, grazie per essere qui in diretta con noi innanzitutto.
2: Grazie a voi, quinto giorno qui agli Internazionali d'Italia. Hai detto bene te prima, è il grande giorno di Paolini e Sinner. Paolini è iniziata da pochi minuti, il parziale è già di 1-1 in questo primo set. Non solo come italiani Paolini e Sinner, ma anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, se non vado errato, dottor Provenzani.
3: Esattamente, ma l'appuntamento fondamentale è quello di stasera. C'è attesa, tutti sono vestiti di arancione già in queste ore alle 13:16 minuti, perché c'è la discesa in campo di Jannik Sinner. L'abbiamo visto allenarsi in questi giorni, si riallenerà anche oggi, c'è un campo prenotato per fare hitting, per fare battuta alle 16, non so se lo paga,
2: credo sia
3: incluso nel torneo.
2: Giustamente, ma lo sapete che i tennisti pagano il torneo, no?
3: Non lo sapevo.
2: Assolutamente,
3: questo.
2: Sì, pagano per l'accesso al torneo e poi ovviamente tutti sperano di vincerlo, perché i premi sono
0: poi
2: sono
0: vengono
2: molto,
0: pagati
2: molto
0: anche
2: alti.
0: Loro chi
2: è
0: pagato,
2: è un investimento.
1: Ma di che premi si tratta? Di una cena fuori gratis?
2: Sì, con Olivia Bernabei.
1: Sei tu in premio, non lo sapevo.
2: A proposito appunto di premi, è meglio non entrare in polemica, non so se avete sentito, con problemi di soldi Roland Garros, diciamo i tennisti sono un po', storcono un po' il naso in merito ai premi, vorrebbero un po' più soldi, insomma questo staremo a vedere con le varie federazioni come andrà a finire. Sicuramente moltissima attesa qui al centrale per Jannik Sinner, dicevi giustamente tu, tanti vestiti di arancione Luigi, ma i Carota Boys ancora non si sono avvistati?
3: Non si sono avvistati, sguinzaglieremo il nostro Cianna che è l'unico di Radio Z ad avere il numero di telefono di uno dei Carota Boys, magari
2: non diciamo, diciamo il motivo, magari
3: no, lo archiviamo, meglio di no.
1: Questo è un grande dramma. Tra l'altro, da quello che ho capito, noi facciamo un po' di giri qua per il Foro Italico con varie interviste di altissimo livello, se non erro, giusto?
3: Vedo Ludovica, Olivia, che ci segui sui social di Radio Z.
2: Qual è l'account di Radio Z? Non ricordo.
1: Radio Z Off, erro, mio caro Matteo Giudice.
0: Io ho visto tipo un Mario Vai insieme a dei pavoni, anche qualcosa del
3: genere.
0: Sì,
3: brava.
1: I pavoni ormai hanno invaso tutta Roma, purtroppo.
2: Sì, tutto il mondo. Da Ravenna a Roma.
1: esattamente.
0: Che bello.
1: Detto
0: che
1: questo,
0: bello.
1: Mia cara Cecilia, noi saremo in diretta chiaramente fino alle 15 con Zetagram. Purtroppo i nostri ospiti, i nostri colleghi, punti di riferimento di questo programma, non potranno stare con noi per tutte le due ore.
2: Ce dobbiamo andare.
1: Sì. Vabbè, ci ogni tanto però torneranno in diretta, giusto?
2: Beh, sì,
1: per salvare la situazione.
2: Minuti, sì.
0: A sorpresa,
2: sì,
0: a sorpresa, facciamo così.
3: Tu farai aggiornamenti puntuali ovviamente sulla partita in corso di Jasmine Paolini, immagino.
1: Sì, ma lei è una grandissima esperta di tennis, giusto Cecilia?
0: Assolutamente.
1: Poi allora, da Milano tra l'altro si respira un'aria.

0: particolarmente emozionante, perché comunque arriva anche lì, no? L'emozione per gli internazionali.
1: Sì, devo dire che c'è bel tempo, tra l'altro, in concomitanza con questo evento sportivo, dopo che abbiamo avuto una settimana terribile, quindi devo dire sì. Poi il tennis ultimamente ha avuto veramente un grandissimo successo a livello proprio di pubblico, di tifoserie, quindi insomma vedo che in giro si parla solo di questo e noi non vediamo l'ora soprattutto di vedere i Carota Boys e di vedere se potrà entrare a far parte anche il nostro Cianna. Magari lo scopriremo, perché no, dai nostri social. Voi restate con noi perché fino alle 15 siamo sempre qui in diretta su Zeta.

0: E ci sono anche Noemi e Car Brave con la loro Macumba alle 13:26 minuti su Radio Z, Zetagram in diretta, abbiamo detto, gli internazionali BNL d'Italia, dove stasera arriverà il grandissimo Yannick Sinner, che torna da numero uno al mondo. Tu lo sai, mia cara Cecilia, cosa fa Yannick per distrarsi durante i tornei?
1: No, non lo sai, ho un po' paura.
0: Lui si distrae guardando dei video di geopolitica e di scienze. Cosa ne pensi?
1: Una cosa leggera, insomma.
0: Una cosa molto leggera.
1: Che questo conferma il fatto che, insomma, non sia per niente nella norma, cioè sia un tipo un supereroe. Io non potrei mai distrarmi. Vabbè, io sì, altre cose. Io distraggo con te, mi distraggo.

0: Ci sono anche i Maroon 5 così a farci compagnia alle 13.31 qui su Z con la loro Heroin nuova del 2026, ma bando alle ciance perché lo sappiamo, oggi è il quinto giorno, la quinta giornata degli internazionali BNL d'Italia. Infatti abbiamo Olivia Bernabei come tanti altri nostri colleghi di RTL e di Radio Z proprio sul campo al Foro Italico. Oggi abbiamo anche tantissimi azzurri, 5 azzurri. Ora in campo c'è la campionessa in carica Paolini, alle 19 ci sarà il debutto attesissimo di Sinner contro Hofner, ma so che lì con Olivia ci sono anche degli ospiti importanti, diciamo, no?
1: Bene, sì, importantissimi, altrettanti esperti di grandissimo livello che siamo riusciti un po' a raccattare, perché devi sapere che giriamo un po' per il Foro Italico e raccattiamo appunto
0: saranno anche impegnati,
1: particolarmente esperti, esattamente. Siamo con chi?
2: Elisa,
3: Barbara
4: e Andrea.
1: Esattamente, per chi fosse collegato anche al 266 del digitale e al 735 di Sky, non si percepisce bene chi non vedono l'ora di vedere oggi, vero? Dalle magliette. Ci sono pochi indizi, si può dire, di chi stiamo parlando, del grandissimo Yannick Sinner, giusto? Siamo emozionati di vederlo oggi?
4: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Tutti appassionati di tennis da sempre, immagino.
4: Direi di sì. Ok, è bellissimo vedere qui a Roma tante famiglie,
1: certo.
4: Bambini, grandi, piccini. Diciamo che il tennis in questo momento in Italia accomuna un po' tutte i tifosi, ma soprattutto le famiglie italiane.
1: Assolutamente. Voi siete di Roma, quindi?
4: No, no, noi siamo marchigiani,
1: Ascoli
4: Piceno.
1: E quando siete arrivati qui?
4: Ieri.
1: Ieri, bene, rimanete fino a?
4: Domenica.
1: Domenica, vedi che risponde proprio velocemente lei, se non
0: lei è più pronta di voi, devo dire. Infatti stavamo parlando prima del fatto che, come diceva giustamente il papà, immagino che sia adesso il tennis sta avendo un sacco di successo.

0: successo anche di pubblico proprio in Italia, che è una cosa che prima insomma non accadeva. E mi stavo meravigliando della bimba, perché lei sembra anche giovanissima, no?
1: Sì.
0: Eppure
1: sì,
0: c'è questa passione per il tennis. E io, cioè, anche quando sei a casa così ti segui le partite, hai un...
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Caspita. Cioè,
2: ma pratichi anche tennis o lo seguiti soltanto a livello di... No,
1: faccio solo... Io faccio atletica.
2: Atletica, però comunque una sportiva abbiamo qui in diretta, quindi questo certo va notato. Ed è la prima volta agli internazionali per voi?
3: Allora sì, è la prima volta agli internazionali, e prima abbiamo fatto gli ATP Finals a Torino.
2: Ah vabbè, comunque non c'è male, non c'è male. E invece per quanto riguarda quando vedete le partite, c'è cioè un momento in cui magari c'è chi è più coinvolto nella partita, com'è che reagite quando vedete il vostro giocatore che riesce a fare un punto?
3: Allora, diciamo che è sempre una sofferenza quando vediamo che la partita è un po' più tirata, diciamo.
2: Certo.
3: È chiaro che con Sinner oggi viene tutto un po' più semplice.
2: Beh, si spera.
3: Assolutamente.
2: Incrociamo le dita.
3: Sì.
2: Grazie mille per essere passati qui in diretta da noi, speriamo poi di ritrovarci presto, e comunque saremo in diretta come sempre con Radio Z fino alla fine, e vedremo poi di commentare in maniera positiva, si spera, la partita di Jannik.
1: Sempre.
3: Esatto, sì. Viva Sinner e viva gli italiani.

0: La voce di Geleer con la sua stella alle 13.37 minuti su Radio Z, Zgram in diretta agli internazionali BNL d'Italia, e abbiamo detto poco fa che Sinner prima dei tornei si distrae guardando dei video scientifici o di geopolitica, e ognuno di noi ha un modo per, diciamo, distrarsi, per togliere un po' l'ansia prima di un esame, prima di un incontro di lavoro, prima di una partita, eccetera eccetera. Vorrei chiedere ai nostri ascoltatori qual è il loro al 335 3010 25.
1: Tu devi essere sincero, Olivia, tu glieli stai chiedendo per

0: che glieli vuoi rubare, perché tu non hai fantasia e quindi hai bisogno di rubare i loro modi per distrarsi e farli tuoi. Questo non è molto carino, però 335 30 10 25.
1: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: The Kid Laroi con Justin Bieber e la loro Stay alle 13:45 minuti. Insomma, noi siamo sempre in collegamento con il Foro Italico di Roma perché è la quinta giornata appunto dei BNL, quindi internazionali di tennis. Oggi è una giornata particolarmente calda, proprio perché non solo ci sono un sacco di tifosi per Sinner che arriverà appunto, scenderà in campo alle 19 contro Hofner, ma c'è Jasmine Paolini che sta giocando in questo momento e tantissime altre insomma persone, ospiti che noi abbiamo appunto nel nostro track che ora Olivia Bernabei introdurrà a tutti noi.
1: Esattamente, in questo caso delle vere e proprie celebrità. Invito i nostri ascoltatori ad accendere la televisione 266 del digitale 735 di Sky. Chi c'è qui con me? Chi c'è? Buongiorno, presentatevi.
2: Buongiorno,
3: buongiorno. Buongiorno,
2: allora,
3: buongiorno.
2: Questa parte c'è Fabri Borg, nonché Bjorn Borg,
4: John McEnroe,
5: Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner, attenzione, attenzione.
0: Ah, questo prima trio di entrare che... in campo doveva passare da Olivia Bernabei, mi sembra anche
1: esatto.
0: Giusto. Certo,
1: è
0: certo.
1: Passato qui da noi, ha insistito particolarmente. Questo trio che è nato in che modo? Raccontateci un po'.
2: Beh, diciamo che è nato quasi per caso nella nostra città. Noi siamo di Treviso e c'era bisogno di fare promozione del tennis e abbiamo sfilato in queste vesti nel centro storico di settembre, che è il mese dove i ragazzini devono scegliere che sport fare.
1: Esatto.
2: E da lì una nostra amica tennista, diciamo, dell'epoca, la Mariana Camerin, che salutiamo, ci vide e eravamo talmente belli che ci invitò in diretta televisiva durante un match ufficiale.
1: Ecco.
2: E da lì partì tutto.
1: E devi sapere che qua li conoscono dal Giappone, da New York, da tutto il mondo, perché ormai appunto sono diventate le vere e proprie celebrità. Però da quello che so ci sono delle nuove aggiunte nel trio, non è, il gruppo non era così inizialmente, giusto?
2: Sì, abbiamo anche l'ufficio stampa ufficiale.
1: Oh.
2: Perché abbiamo la nostra Alexia, eccola là, qui vicino, che
0: e lei non
2: ci
0: si traveste?
1: Lei purtroppo no, non si traveste, però comunque fa un grandissimo lavoro. Detto questo, da quello che ho capito, appunto, voi girate anche per New York, cioè vi invitano dovunque, giusto?
2: Sì, l'ultimo invito l'abbiamo ricevuto ieri, la nostra presenza a Tokyo, perché il direttore ufficiale della ATP 500 di Tokyo ci ha proprio comunicato questa cosa, ci vorrebbe a Tokyo, ma noi giriamo comunque i tornei internazionali, ogni anno siamo a Wimbledon.
0: Caspita,
2: adesso,
0: insomma, fare New York della propria passione un lavoro a tutti gli effetti. Se doveste aver bisogno di allargare un po' questo gruppo e volesse una quarta persona, così Olivia
1: ancora
0: è
1: quinta,
0: disponibile.
2: Sì, sì,
0: no, beh,
2: disponibile.
0: Certo, noi siamo comunque
1: anche la Cecilia.
0: Certo.
1: Detto questo, poi mi dicevate appunto che Sinner comunque riesce a ricoprire bene il suo ruolo, cioè insomma fittano bene questi personaggi con le vostre persone.
2: Diciamo che Yannick è l'ultimo innesto, quindi è un grande personaggio, è attrattivo al massimo. È chiaro
1: regala
2: che
1: orologi.
2: Lui regala orologi, ma è anche vero che lui senza di lui non sarebbe nessuno in queste
1: umiltà qui in diretta su Radio Z.
0: C'è la possibilità di conoscere più da vicino anche le personalità di questi grandissimi sportivi, quindi ringraziamo Olivia Bernabei di questo collegamento e naturalmente anche tutti i nostri ospiti che tanto rivedremo in tutti gli altri tornei sportivi e soprattutto appunto di tennis. E adesso ci ascoltiamo Mannarino con Per un po' di amore, sempre qui su Z. Ciao
2: a tutti.
3: Ciao a tutti.

0: Mannarino con Per un po' d'amore alle 13.51 minuti su Radio Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Al 335 3010 25 abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, dopo aver avuto in onda vari ospiti che ci hanno appunto intrattenuto, che cosa fanno prima di una prova importante per distrarsi o comunque per togliere un po' l'ansia di dosso, giusto Ceci?
1: Allora, ci sono dei messaggi molto carini. C'è Riccardo che dice: io non ho mai prove importanti nella mia vita, però mi piace dormire. Che posso dire, è sempre una cosa che aiuta. Ok, c'è Chiara che dice che lei colora, ed è vero che aiuta molto, soprattutto a rilassarsi. Io ho questi album proprio solo da colorare, non è che devo disegnare, fare la creativa.
0: Posso colori, immaginare gli obbrobri che ci stanno dentro questi album.
1: Lei dovrebbe stare un po' zitta, però.
0: Forse dovrei.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione alle 13.55, siamo quasi addirittura d'arrivo con la seconda ora di Zetagram, ma sappiamo che appunto Livia Bernabei è lì in collegamento dal Foro Italico e ci ha già portato tantissimi ospiti, ma del calibro proprio di Yannick Sinner.
1: Sì.
0: E quindi adesso vogliamo vedere chi è circondata.
1: Circondata da un gruppetto molto ristretto, okay. Devo dire, come puoi vedere dal 266 del digitale 735 di Sky. Effettivamente mi ha raggiunto una grande quantità di persone, ma per un motivo specifico. Innanzitutto ringrazio i miei ospiti che sono qui in diretta.
0: Ringraziamo il signor Carota,
2: benissimo,
0: prima di tutto.
2: Tutto benissimo.
3: Molto bene.
1: Il signor Carota è qui per un motivo, il signor Rolando, questo è il suo nome, giusto?
2: Esatto,
1: per un addio
2: confermo.
1: Al celibato, se non
2: esatto,
1: erro.
2: Esatto.
1: Sì, è entrato qui in diretta, devi sapere, sul track, okay. Dicendo che
0: nudo.
1: Non sa se arriverà al matrimonio e non sa in quale stato arriverà al matrimonio.
0: Ma lui si chiama Rolando?
1: Rolando.
2: Esatto, confermo.
1: Okay.
2: Sì.
1: Esattamente.
2: No, al matrimonio facciamo in modo di arrivarci.
1: Facciamo di arrivarci. Il 29 agosto
2: 29
1: sarà
2: agosto,
1: questo matrimonio.
2: Esatto.
0: C'è tempo, sì, pensavo si sposasse
3: se
0: domani.
3: Vogliamo cogliere l'occasione per annullare tutto adesso in diretta?
1: Esatto.
2: No, assolutamente no.
1: Buono,
2: sicuramente no.
3: Poi non torni più indietro.
1: Salutiamo la futura sposa Martina se non
2: esatto,
1: ero. Esattamente,
2: esatto.
1: Devi sapere
3: ciao,
1: che è molto, tuo marito è molto convinto di questo matrimonio. Come
0: i suoi amici
1: fosse...
0: sono delle ottime spalle, devo dire, sono d'aiuto.
2: Ma... è la mia bimba bianca.
1: Ecco, la tua bimba bianca.
2: Sì.
1: Allora io ho una domanda, ma sei più agitato per il matrimonio o per la partita di stasera perché scenda in campo Yannick Sinner? Rispondi sinceramente però,
2: per,
1: Rolando.
2: Per il matrimonio,
1: ecco.
2: Assolutamente.
1: Ecco, facciamolo chiudere, ma è la prima volta che venite agli internazionali?
2: No, no,
1: voi?
2: Assolutamente.
1: No.
2: Siamo in gran parte tennisti,
1: ah.
2: E quindi ogni tanto, ogni 2-3 anni facciamo in modo di essere presenti.
1: Fantastico, quindi
0: e
1: vi conoscete
0: volta...
1: da quando fate tennis insieme, immagino. Sì.
2: Con molti sì, altri... La cosa bella di questa addio al celibato e che mi ha sorpreso molto è la numerosità.
1: Certo.
2: Addio al celibato con 12 persone...
1: Comunque non è
2: non
1: da...
2: se ne...
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: No,
0: ha sorpreso,
2: e questo mi
0: ha
2: rende
0: anche
2: super,
0: noi.
2: Super felice.
0: Ha sorpreso anche noi. Io avevo
1: noi,
0: una domanda, Olivia, se mi permetti.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Ogni anno che voi venite così all'International Tennis avete un costume diverso, sempre Carota tu, oppure il primo anno che sei Carota perché ti devi sposare, quindi hai detto vabbè, facciamo così... ridere la
2: no,
0: gente.
2: No, è il primo anno, spero l'ultimo vestito così, però è il primo anno, gli altri anni di solito venivo
3: ma c'è
2: vestito...
3: un motivo, c'è un motivo.
1: Come mai? Qual è
3: esatto,
1: il motivo?
3: Allora, non lo sanno tutti, molti non lo sanno, ma
0: io non lo so.
3: Yannick Sinner si ispira a Rolando per la sua tecnica
2: a giocare. Come tipo di gioco.
1: Avevo letto un articolo
0: qualcosa,
1: a riguardo,
0: sì,
1: se non erro, leggevo questo Rolando e mi dicevo "Ma chi è Rolando? Chi è Rolando?" E effettivamente

0: effettivamente è proprio lui. Ma volevo sapere una cosa, voi da dove venite in tutto ciò?
1: Argenta, Ferrara.
0: Argenta,
2: io da Torino.
0: Ah, da Torino, molto interessante. Quindi tu sei una nuova aggiunta al gruppo, immagino.
2: Ci siamo conosciuti in circostanze diverse. Okay. Io non gioco a tennis.
0: Non giochi a tennis? No. Ma poi sei gravissimo, no. Dovrebbe essere un prerequisito.
2: Domani inizio allora.
0: Ecco, domani inizi. E siete emozionati, quindi immagino, per la partita di stasera, certo, di vedere Jannik. Certo. Avete visto ieri Djokovic anche? Sì, tosta, molto tosta. C'è stato un po' di rammarico, immagino, a fine partita, o no? Comunque ha giocato bene.
3: Sono tutti zitti, cioè è calato proprio così.
1: Avrà altri obiettivi.
0: Sì, avrà altri obiettivi, sì, immagino. Sì, detto questo, vi ringrazio tantissimo. Ora vi aspetta un grande giro. Tra l'altro, poi fa poco caldo qui a Roma, quindi Rolando con questo costume esattamente se la caverà.
1: Mi alleno.
2: Ma non abbiamo badato a spese per i materiali del costume.
0: Okay,
2: seta
0: perfetto.
2: Purissima, seta buonissima. Sì, sì, sì.
0: Solo la qualità migliore. In bocca al lupo per i matrimoni.
1: Crepi, crepi, grazie mille.
0: Bene, ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
3: Le 14.

0: 30 gradi di Ana, alle 14:05 minuti apre ufficialmente la seconda ora di, anzi la terza ora di Zetagram qui su Radio Z. Poco prima Bossa Nostra, la nuova canzone della grandissima Gaia che è uscita proprio da pochissimo, è stata scritta, pensa te, dalla cantante appunto italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ed era stata anticipata già lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera al Fabric di Milano. E come si può intuire è Bossa Nova è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 ed è la fusione appunto tra la samba e la musica tradizionale, quindi lei, che è molto legata alle sue radici, le ha volute portare appunto con questo nuovo brano qui in diretta anche su Zeta, Ceci, giusto?
1: Esattamente, tra l'altro ovviamente noi aspettiamo sempre i pezzi nuovi per far iniziare ufficialmente l'estate, e in questo caso poi anche Anna può dire la sua, no? Nel senso che noi abbiamo ascoltato 30 gradi, ma adesso ci aspettiamo di sentire altri singoli estivi.
0: Esattamente, poi contiene tra l'altro riferimenti al Brasile, lo stato appunto di Bahia ad esempio, diciamo che è stato appunto disabilitato da tipico e che può essere appunto unito anche al vino bianco come suggerito dal pezzo. Insomma, cita anche tra l'altro Il cielo in una stanza di Gino Paoli, appunto nel verso appunto Il cielo in una stanza e quell'hotel, e devo dire che appunto lei è molto legata anche alle varie tradizioni musicali, e questi riferimenti non sono nuovi, diciamo lei li fa spesso nelle sue canzoni, e anche banalmente pensando a Toquinho quando sono esibiti appunto sul palco dell'Ariston di Sanremo, ha una cultura musicale pazzesca. Detto questo, mia cara Cecilia, siamo sempre qui in diretta appunto agli internazionali BNL d'Italia, purtroppo non ho ospiti in questo momento qui con me in diretta,
2: ma come no,
0: e vedi, è venuto a salvarmi.
1: Eccolo
0: lui,
1: qui.
0: Il grandissimo, l'inestimabile Matteo, sì. Giudice Giadrisco, per la seconda volta in diretta qui su Radio Z, Zetagram nella versione weekend, grazie mille, è un grandissimo onore, come stai? Molto bene,
2: grazie, è un onore per me condividere anche il microfono con te. Una situazione di emergenza in questo
0: emergenza.
2: Momento, no, non è vero.
0: No,
2: raccontiamo
0: mai.
2: Un po' quello che sta succedendo al centrale, perché stanno giocando, come abbiamo detto in apertura, Jasmine Paolini e Mertens. Finito il primo set, vinto dalla nostra italiana 6-4, in corso
0: e
2: il
0: vai.
2: Secondo set, il parziale è di 2-2. Sta giocando molto bene la nostra italiana, me l'ha detto Olivia tra l'altro.
0: L'ho detto io, sì, che sono una grande tecnica, una grande esperta, e se lo dico io vuol dire che effettivamente è molto vero. Detto questo, appunto, aspettiamo di vedere sul campo Jannik Sinner. Poco prima ho citato, durante uno dei grandi collegamenti che abbiamo fatto, la partita di Djokovic, che ieri ha perso per la prima volta prima dei quarti a Roma contro il grandissimo Prismic, e devo dire è stata una partita che ha lasciato un po' di amaro in bocca, mio caro Matteo, che è un'espressione per dire che ci ha deluso un po', però
1: ma non mi dire.
0: Altri obiettivi a altri, secondo me
2: ci si aspettava sicuramente un percorso diverso da parte del campione serbo, però insomma anche un po' complice l'età, non è più brillante come era un tempo. Certo, non ce l'aspettavamo, e avrebbe anche reso il torneo più affascinante vedere un Djokovic andare più avanti, però insomma lo sport è questo, si perde anche, no?
0: Assolutamente. Detto questo, chi non perde mai, chi rimane sempre brillante,

0: è la grandissima Cecilia Mananino in diretta da Milano. Saremo insieme fino alle 15 e tra pochissimo ritroveremo, si spera, anche Matteo. Chissà, chissà, vi lascio con un punto interrogativo. Intanto Brescia, introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Easy to Fall in Love with Me, tra l'altro, di Olivia Dean, del 2026, una canzone che sta facendo un successo incredibile. Lei è una ragazza molto giovane ma veramente con tantissimo talento. E prima ancora abbiamo ascoltato Brescia con la sua Introvabile, che ricordiamo è nuova perché è di quest'anno, ma nasce proprio da un momento di esigenza, quindi è proprio un brano di esigenza nato un po' così senza preavviso, quindi è anche stato pubblicato un po' out of nowhere, out of the blue, e adesso ci ascoltiamo la prima few treats.

0: L'ultimissima delle bambole di Pezza Porno alle 14:17 minuti in diretta su Radio Zetagram. Riguardo al titolo della canzone, hanno detto che piace loro lanciare dei messaggi che restituiscono anche un po' provocatoriamente una rappresentazione di donne indipendenti per tutte noi, ed è il modo migliore secondo loro per trasmettere valori importanti in una società spesso anche ancora purtroppo maschilista, giusto Ceci?
1: Esattamente, diciamo che loro hanno voluto portare un po' in questa canzone il momento in cui c'è, insomma, così il corteggio di un uomo nei tuoi confronti, che però spesso è soltanto finalizzato ad una cosa che a noi non va bene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Berlino di Ernia alle 14:20 in questo sabato 9 maggio. Qui c'è Cici Malanino in diretta da Milano e Olivia Bernabei in diretta da Roma, ma non da Roma a caso, nei soliti nel solito posto, ma proprio dal track di Radio Z, che si trova proprio al Foro Italico in onore appunto del BNL, quindi degli internazionali di tennis. Questo pezzo ci piace tantissimo di Ernia e fu pubblicato come singolo dal rapper il 19 dicembre del 2025 ed era il secondo estratto del quinto album registrato in studio Per Soldi e Per Amore, ed è uno dei pezzi che insomma che manda in visibilio tutti i fan ogni volta che viene fatto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:24 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli, alle loro aggressioni illegali, per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano. Spero di non essere arrestato, perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio a quarto grado. Acceleriamo il più possibile sulla richiesta di revisione, afferma la difesa di Alberto Stasi. E il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva sui 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus. Il capo dipartimento del Ministero della Salute, Campitiello, al TG1, ha fatto sapere che i 4 passeggeri stanno bene, sono stati tutti rintracciati, non presentano alcun sintomo. Le regioni procederanno a porre il regime di quarantena precauzionale. Per ora è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sole prevalente sull'Italia, con anche temperature in rialzo, massime fino a 25-26 gradi sulle aree interne. Aumentano le nubi però in serata a partire da ovest, con già primi piovaschi in Sardegna. Preludio a una domenica più perturbata, specialmente al centro-nord. Torneranno dunque piogge, con temperature massime in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

0: E c'è anche Kid Yugi con la sua Amélie alle 14:32 minuti su Radio Zetagram, in diretta fino alle 15 dagli internazionali BNL d'Italia con Cecilia Malanino da Milano e Lio Bernabei proprio qui al Foro Italico. In questo momento si sta giocando la partita tra Yasmin Paolini e Elise Mertens, tra l'altro sta per finire il secondo set. La nostra Yasmin, dopo aver vinto il primo set, conduce anche il secondo, anzi grande. 5-5 per il secondo, quindi chissà, speriamo di darvi una bella notizia a breve, vedremo. Comunque noi gli aggiornamenti li diamo sempre in tempo reale perché siamo puntualissimi,
1: perché
0: giusto
1: sono
0: Ceci?
1: Praticamente dentro al campo adesso, ci ascoltiamo Billie Eilish con Birds of a Feather.

0: E c'è anche lei, Billie Eilish, con la sua Birds of a Feather alle 14:36 minuti su Radio Zetagram. Billie Eilish che insieme a James Cameron hanno reinventato il film concerto con Hit Me Hard and Soft di Tour, quindi questa esperienza cinematografica che è stata registrata durante il suo tour mondiale e diciamo ti permette di entrare proprio nel vivo della sua musica. E in particolare, come dichiarato anche da James Cameron, essendo girato e trasmesso appunto in 3D, dice che è proprio una questione di vicinanza, di intimità. Poi chiaramente lavorare accanto ad un premio Oscar come lui, devo dire che deve essere stata un'esperienza non da poco, si può dire. Lo diciamo.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: c'è anche Ultimo su Radio Z con Ti va di stare bene alle 14:44 minuti in questo sabato 9 maggio. Insomma, si sta avvicinando l'estate, ormai sta per partire il countdown ufficiale, perché le temperature sono sempre più calde e insomma si sentono anche un po' di estive che arrivano, quindi è praticamente ufficiale. Ma ho una notizia per tutti noi, perché l'ho scoperto adesso anch'io.
1: Attenzione,
0: perché
1: attenzione.
0: C'è questa compagnia aerea Ryanair, il suo CEO ha detto che in qualsiasi aeroporto molti incidenti hanno causato il dirottamento di diversi voli, visto che tanta gente beve birra. Ora non si potrà fare.
1: Bello.

0: Sorry, e ci sono papi. Anche Topic per Becky G con Sorry Papi, talmente bella questa canzone, siamo talmente entusiasti che l'abbiamo insieme. Disannunciata insieme, certo, esattamente. E una notizia che ci stavi dicendo poc'anzi, giusto, mia cara Cecilia?
1: Sì, perché a quanto pare tantissimi turisti inglesi hanno questa cosa che è un po' anche parte della loro cultura, delle loro tradizioni, di bere tantissima birra, e lo fanno anche insomma prima di mezzogiorno, quindi la mattina. Purtroppo questo ha causato quest'anno tantissimi dirottamenti degli aerei per insomma persone che si sedevano ma che poi erano un po' troppo ubriachi, ecco.

0: Diana Nai ci canta Bella Madonnina, ma insomma il video di questa canzone non è sicuramente girato a Milano. Alle 14.58 minuti vi ricordo naturalmente la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e vi ricordo anche che la mia collega Olivia Bernabei è in diretta dal track appunto di Radio Z, che si trova esattamente al Foro Italico, dove si tengono appunto gli internazionali di tennis e dove si sta tenendo live ora in questo momento la partita di Jasmine Paolini, giusto?
1: Esattamente, contro la Mertens al campo centrale. Jasmine ha vinto il primo set, nel secondo ha trionfato la belga, quindi si va verso il terzo. Chiaramente i nostri colleghi vi daranno tutti gli ultimi aggiornamenti. Purtroppo alle 14.58 minuti ci dobbiamo salutare, Zetagram conclude, si conclude qui, però ci ritroviamo come sempre domani, sempre dalle 12 alle 15 saremo in diretta appunto qui dagli internazionali BNL d'Italia. Io non vedo l'ora, mia cara Cecilia, spero anche tu, perché oggi è stata una puntata veramente entusiasmante,
0: un sacco di ospiti, un sacco di gente particolare che ci ha fatto compagnia, ci fa sempre molto piacere. Noi ci ritroviamo domani, intanto un buon sabato, passiamo la palla ad Alessia.
1: Mua. Ciao, baci, ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 15.
4: Radio Z. Collettivo Z.
5: Avete sentito non bene, di più, siamo in Collettivo Z alle 15 in punto con Alma e con Angelica Elli. Alma da Cologno Monzese, proprio.
6: Sì, assolutamente sì, il tempo qua è stabile, non si capisce mai stabile. Se è caldo e freddo, ma comunque noi siamo qua, sono le 15 in questo sabato, ormai lo sapete, 335 30 10 25 è il nostro numero per comunicare e anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
5: Potete anche vederci, purtroppo, per fortuna dipende dai punti di vista, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Iniziamo la nostra puntata meravigliosa con la nostra musica, poi abbiamo anche tante notizie, news, gossip da dirvi. Tu come stai,
6: molto
5: Alma?
6: Bene, anche perché sono uscite delle chicche musicali che non vedo l'ora di raccontare e parlare insomma anche con voi, ecco, di questo, ma prima di iniziare abbiamo tante tante cose da dirti. Anzi, Angie, scusami se disturbo, lo sai che
5: sì,
6: ho tante cose
5: dimmi
6: da dirti. Allora, quanti cornetto algida servono per provare a vincere con il concorso Scarta la musica con cornetto?
5: Allora, solo uno. Uno.
6: Perché hai fatto la scorta?
5: È perché sono buoni, che ti devo dire, poi aumentano le probabilità di vincere. Partecipate anche voi, è semplicissimo, basta inquadrare il QR code che trovate sulle confezioni. In palio il concerto privato di Samurai J, biglietti per i nostri Power Hits estate 2026 a Roma e a Verona, e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Mi raccomando, il concorso è riservato al 12 luglio.

0: che mi hai perso. Scusa, da su prima con Mara Satei alle 15.07 minuti in questo sabato 9 maggio 2026. Allora, siccome tra poco ascolteremo un duetto incredibile tra Blanco e Elisa, girano sui social un sacco di video perché ieri sera la signora Elisa ha fatto un concerto incredibile e ha cantato con un sacco di fan che ovviamente stavano piangendo, erano super emozionati.
1: Sì, si è esibita a Bari e nella scaletta ci sono stati sia i suoi vecchi successi che anche quelli nuovi, come anche Fragile, Luce, Gli ostacoli del cuore. Tra poco ne parliamo insieme, intanto la musica.

0: Ci vuole una laurea, lo racconta e lo canta Coez nella nostra Future Italy alle 15:17. Oggi va un po' così. Scusate, è che leggere il termine laurea mi ha messo un po' di ansia.
1: Il termine laurea, sì, è quello che poi fa sbagliare. Comunque, parlando di Michael Jackson, perché prima l'ho citato, in proprio personalmente l'ho citato perché è anche un periodo dove viene sempre più invocato, diciamo, si sta un po' rivoltando nella sua tomba. E anche a proposito di tomba, quale artista vorreste riportare in vita e a quale artista vorreste... Ecco, non so parlare neanch'io. Un concerto di un artista che purtroppo non c'è più. 3:35:30:10:25.

0: DNA, Sophie and the Giants alle 15:23 minuti in questo sabato alla 335-3010-25 con Angelica Eli Alma. Stiamo parlando di quegli artisti che vorreste rivedere una volta sul palco, magari purtroppo ci hanno lasciato e di conseguenza non c'è più la possibilità di vederli live, e quindi ci state raccontando un po' quali sono i vostri artisti dei sogni, diciamo, no?
1: Sì, a quale concerto assistereste oggi che magari a cui non siete potuti andare perché ora non eravate vivi quando lo erano loro, oppure eravate troppo piccoli.
0: Vacci piano, Marcomi qui su Z. Scusa.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Alle 15:27 su Radio Z, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus in Sudafrica. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, Donald Trump non ha voluto commentare il trasferimento di truppe americane attualmente dispiegate in Germania. Il tycoon ha invece confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare i militari dalle basi del nostro paese. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, riferendosi alla crisi nello stretto di Hormuz. Il soliloquio in audio di Sempio dimostra come fosse a conoscenza del video intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, e nella relazione conclusiva dei Carabinieri di Milano, depositata con l'atto di chiusura delle indagini, si ipotizza che l'abbia avuto o con la presenza davanti al PC di Poggi, oppure in modo furtivo con quella pendrive trovata in casa della vittima.

0: Ciao Radio Z, Paolo Casalmaggiore.
1: Ciao.
0: Sicuramente Freddie Mercury a Wembley. Ciao ciao.
1: Ah, ecco, questo è colui che vorrebbe vedere un concerto con Freddie Mercury a Wembley se fosse ancora in vita.
2: Tanto poco, è un concertino così. Poi al 335 3010 25 ancora altri messaggi. Sara ci scrive: io avrei amato andare al concerto di Lucio Dalla con mamma che lo ama alla follia, ma purtroppo ero davvero troppo piccola. Un abbraccio anche a te, Sara.
1: Beh, la tua risposta quale sarebbe?
2: Beh, la mia risposta non lo so, probabilmente George Michael, così.
1: George Michael, io Michael Jackson.

0: Voglio fare un milione.
1: Chi vuole essere milionario? Clementino, Fabri, Fibra? Beh, chi non lo vorrebbe essere a questo punto, mi viene da chiedere. Sono le 15:37 minuti in questo sabato 9 maggio 2026. Siete in compagnia, purtroppo, per vostra sfiga, per Angelica Eli e soprattutto per la vostra sfiga, anche in compagnia mia di Alma, che vi portano fino alle 17 in un'ora di musica e tante notizie, tra cui anche un po' ricordi del passato. Perché no, no?
2: Mi raccomando, alle 17 poi c'è il DJ set alle 17 di Alma, naturalmente, come sempre.
1: Senti, Angie, domanda al volo. Quando pensi a cornetto, Algida, cosa ti viene in mente?
2: Allora, mi viene in mente l'estate, perché adesso ho anche tanta musica, tra l'altro, tra poco estate, ma adesso il cornetto Algida, tanta musica, perché basta partecipare al concorso Scarta la musica con cornetto, è semplice e veloce e in palio ci sono esperienze
1: come il concerto privato di Samurai J, biglietti per il Power Hits Estate 2026 a Roma, Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium, non male, eh? Concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026, regolamento e montepremi su cornettomusic.it, non scappate. Rimanete qui con noi che abbiamo tante ancora cose da dire. Sì.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Alfa con la sua A me mi piace fit Manu Chao. Lui lo può dire, a me mi, lui lo può dire. Alle 15:45 minuti questo sabato 9 maggio in compagnia di Angelica Elli e Alma su Collettivo Z, su Radio Z. Allora, lo sappiamo, il simbolo di Liberato ormai è il 9 maggio, proprio a mezzanotte è stato condiviso il quarto o quinto album, perché se consideriamo anche la colonna sonora Ultras si tratta del quinto, su Radio Liberato.
1: Allora ragazzi, un album incredibile, un sacco di cameo e un sacco di artisti che insomma adesso vi incominciamo a raccontare, ma arriva un altro napoletano, Doc, Sal da Vinci, per sempre sì.

0: First Light, Lana Del Rey alle 15:52 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme di Collettivo. Allora, stavamo parlando dell'ultimo e appena uscito album di Liberato, questa notte a mezzanotte è uscito, ospiti incredibili come Calcutta, Mahmood, Io Sono Un Cane, tantissimi ospiti, e innanzitutto un grande chapeau per lui per averlo chiamato quest'album Radio Liberato, perché riprende un po' tutto il concetto della radio, tutti gli effetti.
1: Tra l'altro c'è anche un altro ospite, un cameo di Stefano De Martino nell'intro e nell'outro Vuillet Me Fate Chier Pas.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Yuki, allora qua su Radio Z io non so bene pronunciare il nome di Aya Nakamura, se non sbaglio, e Capo Plaza. Ok, perfetto, avevo una paura di dirlo male. Comunque abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme su Due, non temete, perché siamo qui con voi fino alle 17 per poi io personalmente lasciarvi in buone mani con il Radio Z

0: Club Mix, lo sapete ormai è un appuntamento fisso. Noi ci ritroviamo adesso nella seconda ora insieme con l'angolo del lamento,
1: quindi
0: però
1: preparate il telefono 335 30 10 25. Il lamento della settimana, del giorno, dell'anno, del mese, vi aspettiamo.
0: Le 16

0: andò buscando Mone, che comunque non è, diciamo così, un obiettivo mica da male. Fa sempre bene cercare soldi, poi vedete voi i modi per trovarli. 26 Tyson Chris alle 16:00
1: legali,
0: ovviamente legali,
1: legali.
0: Questo sabato 9 maggio 2026 siete in Collettivo Z, siete nella seconda ora con Angelica Eli e Alma, e siete soprattutto nell'orario in cui bisogna lamentarsi al 335.
1: Siete soprattutto
0: 25.
1: Brava, siete soprattutto liberi. Oggi, in questo momento, a quest'ora, voi siete liberi. 335 30 10 25, ve l'ha già detto Alma, potete sfogarvi con noi, insieme a noi, anche su di noi, e con un messaggio scritto e con un vocale.

0: Ce lo dice lui, Harry Styles, American Girls, qua su Radio Z, in collettivo Z alle 16:12 minuti, con Angelica Elli, con Alma. Ci troviamo proprio nell'angolo del lamento, dove ci lamentiamo insieme al 335 30 10 25 gratuitamente, senza parolacce, però potete sfogarvi. Inizio io, prima inizio io. Io ho un gran mal di testa dovuto a gli ultimi giorni che sono stata, in realtà dovevo fare una piccola vacanza toccata e fuga, è diventata un inferno. Non è stata una vacanza, è stata un... Ho fatto l'operaio.
1: Dopo domani è lunedì, hai tutto il tempo di recuperare, no? Questo è. Arriva la feature hit, Summer Funk, Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, la sua nuova canzone, la nostra Future Hit alle 16:15 minuti e le vostre voci al 335 3010 25. Vamos,
1: sentiamo.
2: Ciao Radio Z, sono Robin da Torino, vi seguiamo ogni settimana, ogni giorno con tutti i clienti, ci date la forza e l'energia per affrontare ogni giornata. Volevamo farvi un grande saluto e qui da noi abbiamo il cliente che è il sosia di Masini, vi saluta qui in diretta, eh.
3: Buongiorno a tutti.
1: Immagino che noi non possiamo comprovarlo neanche perché non ci ha fatto una canzone, non ci ha mandato una foto, però comunque ce lo immaginiamo il sosia di Masini, va bene così.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida, scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J, biglietti per Power Hits estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous di Mick qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:22 minuti. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme per lamentarci con Alessia Manzoni, con Angelica Elli. Alessia Manzoni che è Alma, in realtà ho detto nome e cognome, proprio sono stata fiscale, scusami.
2: Pare, ti perdono, siamo nell'ora del lamento. Al 335 30 10 25 c'è chi si lamenta dei voti della scuola. Per fortuna siamo quasi alla fine, teoricamente mancano poche settimane, giusto? Magari mi sbaglio.
1: Voti bruttissimi per le verifiche impossibili. Beh, allora se erano impossibili, magari non è proprio colpa tua.

0: Indiscutibilmente credo una delle canzoni migliori fatte da Elodie, Mi ami, mi odi. Beh, come non amarti Elodie, 16:32 minuti in questo sabato. Tra l'altro non abbiamo ancora preso l'occasione per farle gli auguri, perché questa settimana la signora Elodie ha fatto, fammi controllare, 36 anni che si porta egregiamente, c'è da dire.
1: Ah no, ma se li porta meglio di me, sembra più giovane di... no, più giovane di me no, però sembra nostra coetanea e ha molti più anni in più. Beh, complimenti a Elodie. Abbiamo visto anche il suo video ufficiale della canzone Mi ami, mi odi, sempre al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Se ve lo siete persi, anche se vi siete persi la puntata, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita.
0: Ora arriva Sara Toscano, Atlantide.

0: Dalla voce di Sara Toscano con la sua Atlantide qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16.35 minuti. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme per lamentarci, soprattutto al 335 30 10 25. Il tuo lamento, Alma? Alma, fa niente, il mio lamento, io l'ho detto, appunto, è il mal di testa. Adesso ho anche fatto delle ricerche, perché ogni tanto si fanno queste ricerche, no? Tipo, cosa può curare il mal di testa? Ho visto che la frutta secca è utile, quindi sono andata al distributore qua in sede di RTL, ho preso la mia frutta secca e adesso sto purtroppo cercando i rimedi. 335 30 10 25, il vostro lamento.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Non sono scappata, te lo giuro. Semplicemente ero un attimo al bagno.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Un duo speciale, ma mai come il nostro, Ernia e Kid Yugi con la loro Fellini, qua su Radio Z in Collettivo Z. Noi invece siamo il duo di Angelica Elli e Alma, che proseguono la loro puntata di Collettivo Z fino ancora un pochino.
1: Allora sì, al 335 30 10 25 hanno provato ad aiutarti. Andiamo con l'audio. Vado.
0: Vai, vai.
2: Per il mal di testa metti un pizzico di sale sotto la lingua, conti fino a 3 e poi bevi un bel bicchiere d'acqua. In poco tempo dovrebbe passarti.
0: Allora, poco tempo, ma per forza fino a 3 o anche a 4?
1: Cioè, posso fino a 3, fino a 3, non è 3, non è 4, non è 2. C'è lì per caso a Roma in sede del sale?
0: Adesso lo vado immediatamente a cercare, perché se veramente è vero io spacco tutto.
1: Fallo veramente, dico.
0: Lo faccio e spacco tutto, se è vero.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims alle 16:52 minuti in chiusura di questa puntata e di questo pomeriggio di sabato 9 maggio 2026. Ora lo sapete, noi torniamo domani, non vi preoccupate, alla stessa identica ora, quindi ci trovate qui dalle 15 alle 17 in Collettivo Z. Tu non sei riuscita a reperire del sale, evidentemente.
1: No, non sono riuscita a fare questo rimedio, adesso torno a casa e lo faccio. Tra l'altro, proprio per chiudere un lamento, una donna nel mondo ha sviluppato una condizione per cui non riesce più a sentire la voce degli uomini.
0: Mi identifico totalmente.
1: Bellissima come condizione, posso
0: allora
1: dire.
0: Prima di salutarvi un reminder importante: scartate la musica con Cornetto Algida.
1: Partecipate al concorso e preparatevi a vivere esperienze indimenticabili. Il concerto privato di Samurai J, il nostro Power Hits Estate 2026 a Roma e a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium.
0: Il concorso è riservato ai maggiorenni ed è valido fino al 12 luglio 2026. Regolamento e montepremi su cornettomusic.it. Vi aspettiamo anche il 31 maggio, mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Adesso il Radio Z Club con DJ Alma. Io vi lascio in buone mani e ci vediamo domani. Ciao ciao ciao ciao!

0: scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Sa.
3: By DJ Alma.
2: 17 in punto in questo momento, in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono Alma, ormai lo sapete. A quest'ora c'è il Radio Z Club.

al 335 30 10 25. Ci scrive la fidanzata di Mirko per fargli gli auguri di compleanno.

17 e 11 minuti qui su Radio Z. Siete nel Radio Z Club. Al 335 30 10 25 anche Sofia, Adele e nonna Rita Loretta. E anche Emanuele, non scordiamoci di Emanuele, eh? No, arriva lei, vai!

17 minuti. Esprimete il vostro desiderio. Qui nella Radio Z Club. Ormai lo sapete, è un'ora di sola musica. I sabati e tutte le domeniche, dalle 17 alle 18. Ci sono io in console. Alma.

6 del digitale terrestre. Ormai lo sapete. Le istruzioni sono molto semplici. Avere la nostra applicazione gratuita. Staccare la spina e godersi la musica. O quella che sta per arrivare.

Sony.

0: Broadway.
1: Qua ci sta tutto il voguing, eh? Un saluto anche da Aracida, da Rapallo. E anche a Greta e Flavio che stanno tornando dal loro pranzo del loro anniversario. Auguri!

Walk for me.

17:25 minuti. Quasi alla giro di boa del Radio Z Club. Ovviamente se la canzone si chiama Runway, non possiamo mettere

0: Star Club by DJ Alma.
1: 17:29 minuti qui su Radio Z. Il sabato pomeriggio suona così. 335 3010 25.

0: 17:35 minuti. Un saluto da parte di Armando ad Alice, la sua dolce metà. E ora arriva lui, il king del pop. Let's go! Ai!
1: You know, I was wondering if you could keep on.

compagnia e darvi un po' di energia. Ora arrivano i Bingo Players, Cry Just a Little.

Bingo Players, Just a Little. 335 30 10 25, un saluto anche a Pietro, il maestro di tennis che ascolta Radio Z Club direttamente dal campo di tennis. E bravo Pietro. Now we got Krusty, Tony Romera, The Boiling Room. Sentilo.

house music never dies. Hey.

And I'm with you. The Weeknd. Venero Remix qui su Radio Z. Gli ultimi minuti insieme, ma non disperate perché io torno alla stessa identica ora anche domani.

0: è stato bello. Non ci vediamo domani, sempre alla stessa identica ora, dalle 17 alle 18, con le Radio Z Club. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le ore 18 in punto.
3: Radio Z. Aperi Z.
4: Eh sì, puntuali proprio con un orologio venezuelano, 18 in punto in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono
5: 9 maggio,
4: io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, questo è il principio della Perizzata.

0: versione Weekend, l'avete sentita, ma lo sapete, non esisterebbe nessuna Perizzetta versione Weekend, nessuna Radio Z, non esisterebbero voli intercontinentali senza la mitica, l'unica, l'inimmaginabile Alice De Fabritis.
1: Grazie mille sempre per questi termini che sono sempre più grandi per descrivermi. Siamo qui, vi teniamo compagnia in Aperizzetta Weekend in questa giornata molto importante, perché punto primo 9 maggio, quindi insomma lo sappiamo, te scurdato, t'hanno visto che tornavi in Zimanatra, ma soprattutto
0: tennis, perché oggi è il grande giorno di Yannick Sinner, l'esordio agli internazionali, ma non dimentichiamoci che c'è anche la Serie A, arriva l'Inter campione d'Italia a Roma, giocherà adesso contro la Lazio, ma soprattutto la musica, Alice,
1: e dai.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento.
1: Lo sentiamo Jovanotti con la sua nuova era, 18 e 8 minuti in questo sabato 9 maggio 2026. Questo è la Perizzetta, questa è Radio Z con Alice, con Matteo in campo per la Serie A. L'Inter campione d'Italia ospitata dalla Lazio, è già passata in vantaggio l'Inter grazie al capitano Lautaro Martinez, quindi è 1-0 per i neroazzurri. Ma seguiamo anche il tennis, perché sta giocando il nostro Flavio Cobolli a Roma, gli internazionali contro Atmane. Vince il primo set Cobolli, in corso il secondo, 1-0 per Cobolli.
2: Vi terremo aggiornati, ma c'è anche la nostra musica Madame e Marrakesh. Ti chiedi...

0: just wanna type.
1: BTS, Swim alle 18 e 14 minuti, sempre qui, Radio Z per i Z con Matteo, con Alicia. Allora, non solo festeggiamo il 9 maggio, ma festeggiamo anche la settimana del pavone, ecco, un animale che amiamo tantissimo, ecco, e anche insomma qui nei nostri studi. Ma perché? Perché c'è questa invasione di pavoni a Punta Marina, siamo nel Ravennate,
2: è vero.
1: Insomma, abbiamo visto virali tanti video di abitanti disperati che dicono basta!
2: È vero, anche perché abbiamo appena sentito il verso del pavone, è un pochino fastidioso, però che meraviglia avere i pavoni liberi in città, no?
1: Ma sì, quelle code enormi, insomma,
2: bellissimo,
1: come un dipinto alla fine, se ci pensi, no?
2: Eh sì, io non mi lamenterei, cioè, meglio, non ci abito, non so quali danni provocano, anzi, 335 30 10 25, se venite da lì, scriveteci, però, oh, belli pavoni!
1: Belli pavoni, c'è di Brock.
3: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel vento.

0: Eddie Brock, bel venerdì, meravigliosa questa Future Hit presentata tra l'altro a Roma, al Pincio, luogo meraviglioso, molto romantico.
1: Ci eravamo,
0: Radio Z c'era, ed è una canzone molto profonda, possiamo dire, insomma, esprime un po' la solitudine che si prova quando una storia finisce.
1: Come tutti i testi di Eddie Brock, insomma, quelli che abbiamo ascoltato fino adesso sono tutti molto molto profondi. C'eravamo, vi abbiamo detto, al Pincio, e ci siamo su Instagram, l'account è Radio Z Off, se volete, in realtà dovete seguitelo subito. Aggiornamento per quello che riguarda gli internazionali: Cobolli conduce 2-0 anche il secondo set.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe. Torniamo nel 2024 con questa hit, sempre qui su Radio Z per il Z Weekend con Matteo, con Alice, vi teniamo compagnia. Torniamo, caro Matteo, a Punta Marina, sulla sella di un meraviglioso pavone stavolta.
1: Ma come,
0: non
1: sulla
0: un
1: sella?
0: Piccione. Io metto una sella.
1: Punto per
0: signor pavone.
1: No, non ti puoi permettere che il pavone è piccolo e con una sella lo mi faresti del male.
0: Ma
1: se
0: no,
1: tu... assolutamente no, non è cavalcabile un pavone, Alice De Fabritis. Ma quello che stiamo raccontando è un po' il fastidio dei residenti di
0: Punta Marina.
1: Punta Marina, nell'avere questi pavoni nella propria città. 335 30 10 25, qual è invece quell'animale che non vorreste proprio mai incontrare?
2: C'è sempre.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 18.28 su Radio Z, in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, Donald Trump ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare i militari dalle basi del nostro paese. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha dichiarato il presidente USA facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus in Sudafrica. Il direttore generale dell'OMS si è rivolta alla popolazione delle Canarie per rassicurarla rispetto al focolaio di antivirus a bordo della nave crociera Ondius che sbarcherà nelle prossime ore al largo dell'arcipelago. Chiudiamo con lo sport, il tennis al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner, in campo anche Cobolli e Pellegrino. Mattia Bellucci avanza al terzo turno dopo aver battuto in 3-7 Thomas Martin e Čvérin. È tutto.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo instabile su gran parte del centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso, specie su Liguria e Toscana. Temperature in conseguente calo. Sulle regioni meridionali qualche residua goccia di pioggia nella prima parte del giorno, poi ritorneranno ampie schiarite. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Z, generazione futuro.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: esatto.
1: Ciao.
0: L'animale che non vorrei mai vedere è il ragno, perché sono aracnofobico.
2: Eh beh, ci sta.
3: Saprei.
2: Cambio di voce.
3: Male. Te non vorrei mai vedere.
1: Ah. E ridono.
2: Vabbè, ci
0: ciao.
2: Sono...
0: Ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie. Ci sono moltissimi animali che tantissime persone non vogliono vedere. Ad esempio, pare che tantissime persone non vogliano stare con i cani. Molti li amano, ma molti hanno paura. Lo dice ChatGPT, mica lo dico io.
1: Vabbè, fra poco approfondiamo questa tua ricerca scientifica.
2: Mai.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Marco Mengoni con la sua Muhammad Ali, 18:45 in questo sabato 9 maggio 2026. Alice De Fabritis, abbiamo notizie sportive qui, perché finisce il 32esimo di filane al Foro Italico di Roma per gli internazionali. Vince Flavio Cobolli in 2 set contro Atmane, quindi passa al turno successivo. Ma abbiamo aggiornamenti anche per quello che riguarda un posto poco vicino, lo Stadio Olimpico, dove si sta giocando Lazio-Inter. Raddoppia l'Inter campione in Italia grazie a Susi, c'è 0-2.
1: Oh, perfetto, ovviamente vi terremo super aggiornati oggi in questa giornata molto sportiva. Nel frattempo ripetiamo la domanda: 335 30 10 25 l'animale che non vorreste mai incontrare?
0: Mai. Il leone.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà se sopra il cielo è

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti

0: Dracula Remix, Tame Impala e Jenny alle 18.52 minuti, Radio Z per i Z con Matteo, con Alice. Vi abbiamo chiesto al 335 30 10 25, sì, un altro pavone, qual è l'animale, appunto, parlando di pavoni, che non volete mai vedere? Qualcuno ci ha scritto Taylor Swift.
1: Ecco, allora, ma Taylor Swift, nel fuori onda ne abbiamo un po' parlato, Taylor Swift, tu mi dici, ma no, non può essere la risposta alla nostra domanda, eppure Taylor Swift è un animale, un essere
0: è
1: umano,
0: è un umano,
1: e
0: certo,
1: quindi
0: è un
1: può
0: animale, è un mammifero,
1: sì, assolutamente sì, quindi può essere la risposta alla nostra domanda, che ripetiamo, qual è quell'animale che davvero non vorreste incontrare, ma non perché avete paura, ma magari perché non vi piace,
0: oppure è aggressivo, esatto. Dici, senti, sentite, come questo pavone, sì.

0: ciao la Delveta, qui è Robin, siete grandi, unici e immensi. Allora, grazie. Vi faccio ridere. L'animale che non vorrei mai incontrare è la cimice. E voi dite perché? Non lo so, io quando c'è una cimice non riesco a guidare e spero di non trovarmela mai in macchina, soprattutto non riesco a dormire la notte se non la vendo e la butto via. Poi, come ben sapete, guai a schiacciarla, no? Quindi voglio dire, alla larga le cimici, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Robin, un abbraccio, grazie. Cimici, un animale che ancora non avevamo sentito, però questo è emblematico del fatto che a ognuno fa paura o ribrezzo, qualsiasi tipo di animale.
2: Sì, però secondo me il fatto che se la schiacci puzza crea ancora più terrore, perché dici io magari voglio sbarazzarmene.
1: Ma tu non devi uccidere gli animali, Alice, no, chiudiamo questa ora, torniamo tra poco.
2: Siamo pacifici.
1: E dai.
2: Le 19 in punto.

0: Mami Gue, Rosvillen alle 19:06 minuti, Radio Z per i Z. Diamo il via a questa seconda ora together, Matteo e Alice.
1: Eh sì, ci siamo e diamo il via, non noi, ma insomma sappiamo dalle notizie che ci arrivano dal Foro Italico per gli internazionali d'Italia che è entrato in campo il nostro Yannick Sinner. Tra pochissimo inizierà il match contro il numero 82 del ranking, Sebastian Hofner, un centrale del Foro Italico pienissimo, ed è l'esordio del nostro Yannick agli internazionali. Facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Grande in bocca al lupo, vi terremo aggiornati, ovviamente c'è la nostra musica.
2: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: parliamo di questo disco e di quanto ci fa tornare nel 2016, ragazzi. Afrojack, sì, a David Guetta, Awake Tonight, svegli stanotte, un po' come me e il signor Matteo qui presente. Allora, vi teniamo compagnia fino alle 21, no, fino alle 4 di notte per l'appunto. È iniziata Matteo?
1: Eh sì, è iniziato l'esordio di Sinner agli internazionali d'Italia. In corso il primo set, Sinner vince già il primo game e nel secondo però sta conducendo Hofner 15-0. Vi aggiorneremo ovviamente per quello che riguarda il tennis, ma anche la Serie A. Siamo in campo per Lazio-Inter, sempre 0-2 in favore dei nerazzurri.

0: ascoltare poi tutto quello che verrà dalla signora Aiello, perché insomma magari è l'inizio di un cambiamento, di un nuovo Aiello, potrebbe essere?
1: Assolutamente sì, insomma cambiamo tutti noi nella vita, no?
0: Certo. Chi più chi meno.

0: coscienti giovani di Achille Lauro, alle 19.23 in questo sabato 9 maggio 2026. Alice e Matteo in diretta con voi in questo spumeggiante Aperizeta versione weekend. Tanto sport che vi stiamo raccontando in diretta, iniziata, ve l'abbiamo raccontato, Sinner Hofner, siamo al terzo game, Sinner tiene il servizio e conduce per 2-1 in questo primo set.
1: Perfetto, allora, visto che ci avviciniamo all'estate, caro Matteo, fra poco iniziamo a parlare di viaggi.
0: Bellissimo.
1: Perché devi sapere che c'è una nuova tendenza, io ti dico il nome poi approfondiamo. Silent travel.
0: Vabbè, facile.
1: Si viaggia stando in silenzio, no?
0: Sì, esatto.
1: No,
0: esatto.
1: Non vuol dire questo.
0: La regola,
1: no,
0: è che in ogni viaggio bisogna stare zitti. Se si sbaglia, si viene lanciati via, no, dall'aereo.

0: La cabriolet di Salmo e Sfera e basta dal 2018, le 19:32 minuti. Radio Z per i Z con Matteo, con Alice, vi teniamo compagnia mentre seguiamo il tantissimo sport che c'è quest'oggi.
1: Eh sì, in campo al Foro Italico per seguire l'esordio di Sinner agli internazionali, conduce nel primo set per 4-1 contro l'austriaco Hofner, ma anche la Serie A, perché siamo in campo all'Olimpico per Lazio Inter, ha appena segnato il terzo gol dell'Inter grazie a Mkhitaryan, quindi è 0-3 all'Olimpico.
0: Oh, allora parliamo anche un pochino insomma di questa moda, il silent travel. Non significa stare in silenzio, ma viaggiare in luoghi in cui c'è disconnessione, quindi il cellulare non prende, non per forza un 5 stelle, l'importante è staccare, sì.

Le stelle di Geolie qui alle 19.36, anche questa è una future hit qui su Radio Z, per i Z con Matteo, con Alice. Allora, caro Matteo, parlavamo di questo Silent Travel. Allora, di che cosa si parla?

0: nuovo lusso, diciamo, viaggiare disconnessi, quindi non si cerca magari la meta, appunto, 5 stelle, un resort di lusso, chissà che cosa, ma semplicemente magari un po' di natura e i cellulari che non prendono.
1: Eh sì, parliamo spesso di digital detox, questo è un digital detox applicato alle vacanze, quindi sì, magari se durante l'anno purtroppo siamo costretti a stare collegati con i nostri telefoni, almeno il mese estivo ci scolleghiamo.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non

0: Ultimo con la sua Cascare nei tuoi occhi, 19:46, la perizzata versione weekend con Alice De Fabritis e Matteo Lo Giudice Giadesco in questo sabato 9 maggio 2026, che vuol dire esordio per Yannick Sinner agli internazionali d'Italia, di Roma. Primo set vinto dal nostro Sinner proprio poco fa, 6-3 contro l'austriaco Hofner. Vi racconteremo ovviamente tutto il match.
1: Yes, of course, vi terremo aggiornati. Nel frattempo parlavamo insomma di mode, di cose virali da fare quest'estate, no? Per vacanza, in particolare cercare un antro in cui non prende internet, insomma, stare lì a

0: poltrire per qualche giorno. Io è una cosa che approvo comunque.
1: Ma assolutamente sì, e ti dirò di più, magari non in maniera così tanto eccessiva, ma io quando vado in vacanza di base il telefono me lo dimentico, insomma, no?
0: Sì, sono d'accordo, anche per non rispetto, però insomma per godere del rapporto con l'altra persona, ma, magari con cui sei partito,
1: ma più che altro
0: no?
1: Sto tutto il giorno dentro l'acqua, ma che ci devo fare?

0: I Can Wait, 19:52 la Perizzeta versione weekend di Radio Z con Alice e con Matteo. È terminata la partita dell'Olimpico, quella tra Lazio e Inter. L'Inter, già campione d'Italia, si impone per 3-0 sulla squadra di Sarri e complica un po' il percorso. Sappiamo che Sarri probabilmente l'anno prossimo non resterà sulla panchina della Lazio, insomma, voci di corridoio.
1: Continuiamo a parlare di calcio, mio caro Matteo, perché devi sapere che Shakira ha firmato la canzone ufficiale dei mondiali di calcio e si chiama Dai Dai, proprio come 10 anni fa, 2016-2026.
0: Ed è un grande ritorno, insomma.
1: Beh, sì.
0: C'è Paola Iezzi con la sua stessa direzione. Come

0: sorriso, 19:59 minuti, la cantavamo nel fuori onda, anche
1: Valle
0: presi
1: Nueva.
0: Valle Nueva, esattamente, è il soprannome del signor Matteo, lo giudice Giadresco. Vi teniamo compagnia fino alle 21, giusto caro Matteo?
1: Eh sì, stavamo pensando, insomma, io oggi, lo sai, vengo dagli internazionali, dal Foro Italico, sì. Tantissime persone, complice anche la bellissima giornata romana, ma insomma c'è bel tempo un po' dappertutto, e quindi 335 30 10 25 vi state muovendo, state viaggiando, sai, insomma, stiamo andando incontro all'estate, già c'è chi va al mare, chi si rilassa.
0: Che facete?
1: Fateci
0: voi
1: sapere cosa fate, non che facete. 335 30 10 25.
0: Le 8 in punto.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: I 100 messaggi di Lazza alle 26 minuti aprono la terza e ahimè ultima ora della Perizzetta versione weekend in questo sabato 9 maggio 2026. Alice De Fabritis e Matteo Lo Giudice Giadresco in diretta con voi anche in radiovisione con la nostra app RTL 102.5 Play. Siamo in campo al centrale del Foro Italico, seguiamo l'esordio di Yannick Sinner agli internazionali BNL d'Italia, secondo set in corso dopo che il primo l'ha vinto l'Alto Atesino 3-1, il parziale in favore dell'italiano nostro Yannick Sinner per sé.
1: Per sempre, forever and ever. Allora, caro il mio Meolog, 100 messaggi, ne sono arrivati tanti di messaggi al 335 30 10 25. Magari fra poco ne snoccioliamo qualcuno.
0: Vabbè,
1: insieme
0: possiamo salutare Davide da Foggia che va a Barletta a giocare a poker.
1: E si va a Barletta.
2: Che un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa

0: Allora, il buon Matteo qui vicino a me ha detto che mi fa fare una bruttissima fine se ripeto questa canzone da dove proviene. Runaway, Lady Gaga e Ducci. Ovviamente la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Mi dissocio completamente da quello che hai detto. Assolutamente non è vero, lo sai perfettamente. Leggiamo un po' dei vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Vittoria e mi sto rilassando con la vostra musica in sottofondo e dopo cena uscirò con amici. Salutiamo anche Picchio da Roma e Paolo da Roma.
0: Che bello!
1: Che ci seguono.
0: Tanta gente, un po' come i tanti messaggi che ha ricevuto Lazza poco fa. Fra poco parliamo di cibo, perché questa è una settimana speciale. Mi riguarda anche in prima persona.
1: Soprattutto per te.
0: Esatto, quindi fra pochissimo, nel frattempo c'è Gabbani.

0: Ciao ragazzi, sono Antonio, lo snob di Parma. Volevo informarvi che domani è la festa della mamma.
1: Lo sappiamo.
0: Quindi siete pregati di fare dei regali di milioni di euro alle vostre madri, perché lo meritano.
2: Sì.
0: Va bene?
2: Miliardi.
0: Un saluto, una buona serata da Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio,
1: grazie
2: snob di Parma.
1: Per essere sempre con noi. Milioni di euro che purtroppo io non ho, ma fortunatamente Alice ha e anche da prestarmi.
2: Assolutamente,
1: dai.
2: Io li presterò, insomma, chiunque mi richieda. 335 30 10 25 è il numero per fare richiesta.
1: Non è vero, è povera in canna.

0: Jesus, Justin Bieber, The Caesar e Giveon qui alle 20 e 23 minuti. Non so perché il signor Matteo mi guarda così male. Siamo
1: come
0: qui,
1: male,
0: vi teniamo
1: veramente
0: compagnia, cioè, fino alle 21. Allora, caro Matteo, dicevo poc'anzi, questa è una settimana speciale, non solo perché si parla di pavoni, ma anche per il cibo, ok? Perché è la settimana nazionale della celiachia.
1: Ok, che cos'è la celiachia?
0: Tu mi direi un'allergia? No.
1: No,
0: ecco,
1: no,
0: allora,
1: facciamo un po' di chiarezza.
0: Sfatiamo dei miti, esatto. La celiachia è una malattia autoimmune, non è un'allergia, non è un'intolleranza, non è una sensibilità. Sono quattro cose diverse.
1: Stiamo dicendo solo quello che non è, mi sembra
0: non
1: la storia di Balto.
0: Esatto, così no, ovviamente è un disturbo autoimmune, una vera e propria malattia, diciamo, però si può sconfiggere, tra virgolette, mangiando una dieta priva di glutine.
1: Assolutamente sì. Proseguiamo con la musica, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare i militari dalle basi del nostro paese. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha dichiarato il presidente USA facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna morta a causa dell'antivirus in Sudafrica. E il direttore generale dell'OMS si è rivolto alla popolazione delle Canarie per rassicurarla rispetto al focolaio appunto di antivirus a bordo della nave crociera Ondius che sbarcherà nelle prossime ore al largo dell'arcipelago. Non è un altro Covid-19. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, al foro italico degli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Sul centrale il match fra Sinner e Hofner. Fabio Coboli e Mattia Bellucci avanzano al terzo turno. Per il momento è tutto, linea al meteo.
1: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo instabile su gran parte del centro nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso, specie su Liguria e Toscana. Temperature in conseguente calo. Sulle regioni meridionali qualche residua goccia di pioggia nella prima parte del giorno, poi ritorneranno ampie schiarite. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: 4, questa è Radio Z, la Perizzetta con Alice, con Matteo in campo al centrale del Foro Italico per gli internazionali d'Italia. Sinner contro Hofner, siamo nel secondo set, conduce Sinner per 5-3. C'è stato poco fa un'interruzione al cambio di campo per un malore sugli spalti, un intervento da parte dei sanitari, ma fortunatamente lo spettatore coinvolto è uscito sulle sue gambe dall'impianto. Un po' di apprensione, ma si è risolto tutto nel migliore dei modi.
1: Meno male, ottime notizie. In ogni caso noi proseguiamo, vi terremo aggiornati. Ascoltiamo anche la nostra musica. Torniamo al 2019 con i soldi di Mahmood. Molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: i soldi di Mahmood, a cui siamo tutti molto legati, me in primis, me compresa. Allora, siamo qui, vi teniamo compagnia su Radio Z con Matteo, con Alice, mentre vi aggiorniamo sul tennis, sugli internazionali. Parlavamo di questa settimana della celiachia.
1: Sì.
0: Ecco, allora, caro Matteo, non
1: mi
0: sai
1: sto
0: se
1: facendo
0: sai...
1: una cultura.
0: Esatto, la novità qual è? Che hanno creato per la prima volta il pane di grano senza glutine. Noi siamo destinati a mangiare questo pane di riso, de mais. Non esisteva quello di grano.
1: Ok, che è più buono, mi quindi.
0: Ma certo, è come il vostro.
1: Ho capito, ma come il vostro, come il nostro. Stiamo facendo una distinzione che non esiste, però.
0: Non esiste,
1: dai,
0: questa distinzione, purtroppo. È così. È una vita grano.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Direttamente dal 2001 Capo Plaza con la sua Street 2046 Radio Z, la Periz con Alice e con Matteo. Seguiamo in diretta l'esordio di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia contro Hofner poco fa, anzi ancora interrotto il match perché purtroppo c'è stato un altro signore che si è sentito poco bene. Il personale medico sta intervenendo proprio in questo momento sulle gradinate, ha soccorso lo spettatore. Insomma, stiamo aspettando di capire quando potrà ripartire la partita.
1: Sì, esatto, nel frattempo insomma Sinner ne ha approfittato anche per un confronto con il suo team sulle condizioni di gioco che a quanto pare cambiano in base alla luce.
0: E
1: ha detto quando è buio la palla non rimbalza più.
0: Ma com'è possibile? Io non l'ho capita
1: strana.
0: Questa cosa,
1: cioè, le leggi della fisica cambiano.
0: Esatto, cambiano con la luce. Io non lo sapevo che cambiasse questa cosa.
1: Ora
0: però,
1: lo sai.
0: No, questo ti fa capire evidentemente la sensibilità che ha un campione di questo tipo. Si accorge anche dell'impercettibile.
1: È così, è così. C'è la musica.

0: Lie to me, 20 e 52 in questo sabato 9 maggio 2026, la Perizzetta con Matteo e con Alice. È finita, Yannick Sinner vince contro Hofner, quindi buona la prima al Foro Italico, il numero uno del mondo conquista il terzo turno degli internazionali, superando in due set, se non vado errato, giusto, l'abbiamo raccontato, sì. Proprio Hofner, chissà poi cosa gli aspetterà.
1: Esatto, lo aspetterà 29esima vittoria consecutiva nei tornei Masters per Sinner, una cosa che si eguaglia solo a Federer, quindi esatto. Ragazzi, mica spicci.
0: Vabbè,
1: qui,
0: ma lo sappiamo, insomma, il nostro Yannick a quello aspira.
1: Sì.
0: Arriva Fulminacci, maledetto me.

0: Off, Keto e John alle 20:59 minuti, Radio Z per i Z con Matteo e con Alice.
1: Scusate, chiudono la 3 ore della Perizzetta. Vi aggiorniamo per quello che riguarda la Serie A. È iniziata Lecce-Juventus ed è iniziata col botto per i bianconeri, perché conducono già per 1-0 a Lecce grazie al gol del ritrovato Dusan Vlahovic, ma non ci saremo noi a raccontarvela, bensì chi c'è?
2: Allora, auguri a me ad Alice per la settimana della celiachia.
0: Sola, che bello.
1: Quindi mi insegnate che in questi casi si fanno gli auguri.
2: Certo. Sì,
0: auguri Riccardo.
1: Tanti auguri a voi, fino alla mezzanotte con Riccardo, noi da domani.
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Buonasera, sono le 21.
5: Radio Z. Fattore Z.
4: È sabato sera, il 9 maggio. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Grazie per essere con noi nel Fattore Z di Radio Z, anche Radio Visione al 266 del digitale. Abbiamo celebrato la settimana della celiachia, lo hanno fatto anche i miei colleghi, poi insomma su tre conduttori in onda contemporaneamente sul finire della Perizzetta, io, Matteo ed Alice, in minoranza era il non celiaco Matteo. Quindi insomma, se ci sono celiaci all'ascolto, facciamo la puntata tra di noi questa sera. Un omaggio a tutti i celiaci, va bene? E anche a tutti quelli che si fingono celiaci, quelli che sono sensibili alla celiachia ma che poi si spacciano per celiaci. Dai, si scherza ovviamente. Aspetto i vostri messaggi scritti e vocali da adesso fino a mezzanotte. 335 30 10 25. Chi c'è? Gaia.

0: Una volta io e Filippo Irama ci siamo sentiti al telefono, suona su Radio Z, nera la sua canzone, 7 minuti dopo le 21, 335 30 10 25.
1: Signore e signori, siete all'ascolto e alla visione del Fattore Z, un programma che non vi inquieta.
0: Meno male, meno male.
1: Lo speaker Riccardo fa i fatti e ci accompagna anche nella rubrica Passeggeri
0: Distratti. Quella vediamo, magari
1: e poi
0: sì.
1: Musica, vocali e curiosità. Ah, c'è anche la Serie A. Io sono Antonio Di Parma che con Laura, provincia di Pavia, co-conducono con Leggiadria. Un saluto anche a Benedetta e Massimiliano e un ciao ciao a tutta l'Italia con la mano.
0: Grazie mille, come sempre Antonio, hai citato la Serie A, quindi per quel che concerne il match del sabato sera, Lecce-Juventus, avanti la Juventus con la rete di Vlahovic, Dusan Vlahovic al primo minuto, Lecce 0, Juventus 1, partita importante in chiave salvezza e in chiave Champions.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ale ale ale, siamo in diretta, questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi, per i vostri vocali, se vi va 335 30 10 25.
1: Ciao Riccardo, ciao. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Z.
2: Ciao Laura.
1: Oggi c'era una bellissima giornata di sole, mi sono fatta una gita fuori porta a Genova, molto
0: Genova.
1: Bello, un sole, e però sono qua in tempo per il fattore Z versione weekend. Sabato sera sportivo,
0: sì,
1: guardando la partita, ho visto che la Juve ha segnato subito, quindi ho girato. E niente, ascoltiamo tanta bella musica, gli aggiornamenti dello sport e saluto tutte le maschere fisse nel programma.
0: Abbiamo già parlato nella perizzetta di Sinner, stiamo seguendo invece nel fattore Z la Serie A con Lecce Juventus, 1-0 per la Juventus con il gol di Vlahovic al primo minuto. Fischer Hit, il primo delle nostre tre ore, LDA con H7. Bene il titolo è Santa.

Santa status di Fisherite su Radio Z per LDI H7 21 e 16. A proposito di musica, tra un attimo entriamo in una settimana importante, perché quella che arriva è la settimana di Eurovision Song Contest a Vienna con Salda Vinci per quel che riguarda l'Italia, ed è sempre un evento, l'Eurovision Song Contest, che a me piace molto perché è una fotografia culturale delle varie nazioni, in quanto la musica è una rappresentanza culturale dei singoli stati. Quindi, insomma, molto interessante per l'Italia e per tutti gli altri.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Cali su Radio Z, la sua canzone del 2017, Cara Italia, 21 e 23. Allora, se siete lì con i vostri bimbi, perché non li aiutate a fare un bel messaggio vocale in radio? Sapete che in questo programma i bambini hanno una corsia preferenziale e poi, cioè nel curriculum, tra qualche anno potranno mettere nei colloqui, potranno raccontare di essere andati in diretta su Radio Z, in diretta nazionale, quando erano piccolissimi, ok? Dai, 335 30 10 25, aspetto le famiglie, aspetto i bambini.

0: Ciao.
1: Dai, fate meglio di loro se riuscite. Fate meglio di loro con un vocale con i vostri bambini. 335 30 10 25. Pedala, pedala, pedala. La nostra storia.

0: Liberato su Radio Z 21:34. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Dai, dai, bambini in diretta in questo sabato sera 335 30 10 25 con i vocali dei bambini.
1: Ciao Radio Z, noi vi ascoltiamo sempre. Buon weekend da Armando Azzurra. Grazie per che ci fate ascoltare sempre la bella musica.
0: Prego.
1: Ciao.
0: Giro i complimenti alla programmazione musicale che ascolta sempre H24 la diretta e coglie anche queste sfumature nei messaggi. Dai, dai, dai, questa sera parlano i bambini, non gli adulti. 335 30 10 25 è il loro momento con i messaggi vocali. Emma con Arcomi. Scusa se ancora

0: Emma con Arcomi, Vacci Piano, la loro canzone su Radio Z, 21:38. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora vediamo quello che accade a Lecce, perché fine primo tempo tra Lecce e Juventus, sempre 1-0 per la squadra di Spalletti. Decide per adesso il gol di Vlahovic, la rete di Vlahovic al primo minuto, mentre nel tardo pomeriggio la Lazio perde in casa contro l'Inter, già campione di Italia, 3-0, quindi Lazio 0, Inter 3. Lecce-Juventus invece è finito il primo tempo 1-0 per la Juventus.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: In diretta su Radio Z, attenzione, attenzione, vengono dispensati complimenti anche per il conduttore. Hanno fatto complimenti alla musica, ma anche al sottoscritto. Grazie mille.
1: Scusa Riccardo, ma prima ti abbiamo detto solo che ci fa ascoltare sempre della bella musica, ma sei anche tu molto simpatico. Ciao.
0: Grazie.
1: Parmante azzurra.
0: Ciao, grazie mille, che ridere, mi hanno fatto molto sorridere, vi ringrazio di cuore, mi fa molto piacere e quindi continuiamo così ad essere amici. Annalisa!

0: Alex Warren su Radio Z, prima Annalisa la sua canzone estiva. Questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, stiamo dedicando la serata ai bambini, quindi intervengono loro con messaggi vocali, mandatemeli adesso 335 30 10 25.
1: Buonasera, siamo usciti con la mamma. Mamma,
2: ciao mamma.
0: Ma che belli, cioè io lo voglio risentire.
1: Buonasera, siamo usciti con la mamma.
2: Ammazzate.
1: Ciao mamma.
0: Ma stiamo.
1: Ciao.

creando una puntata più dolce del solito grazie alle voci dei bambini, quindi fate fare un vocale ai figli, dai! Oggi niente adulti, facciamo una puntata per i piccolini. 335 30 10 25, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Mengoni, voglio su Radio Z.
1: Ciao Radio Z. Ciao. Sono Anastasia e oggi sono uscita con mia mamma.
0: Ciao Anastasia, grazie mille.
2: Buonasera, siamo usciti con la mamma.
0: Ah no, questo è quello di prima.
2: Ciao mamma.
0: E ormai.
2: Ciao.
0: Ciao, perché arrivano continuamente messaggi, davvero continuamente, grazie di cuore. Allora, vediamo anche quello che accade a Lecce, perché è ricominciato il secondo tempo di Lecce-Juventus, dovremmo essere al 53esimo minuto, sempre 1-0 per la Juve, sempre la rete di Vlahovic a decidere per adesso. Le 22.

0: Tommaso Paradiso su Radio Z, forse sono 6 minuti dopo le 22, una canzone, quella che parla di rimorsi, di rimpianti, di possibilità, insomma una canzone che invita a riflettere. Allora, questo programma è costellato da messaggi vocali, tanti bambini questa sera presenti al 335 30 10 25 con la loro voce, quindi fatevi avanti.
1: Ciao Radio Z, io sono Cristian, ho 9 anni e vengo da Busto Garolfo.
0: Conosco.
1: Io so meglio di mio papà come si mandano i vocali a voi. Ciao.
0: Ciao, grazie Cristian, grazie mille. Sei di Busto Garolfo, conosco perché insomma ho studiato lì vicino e poi sono di Gallarate, quindi insomma non siamo lontani. Sapete che mi piace quando mi dite i paesi esatti dai quali mandate i vostri messaggi. Promessa, Franco 126, Edouard.

Talk to you in diretta su Radio Z. Allora, raddoppiato la Juventus a Lecce. Lecce 0, no, Juventus davano il 2-0 di Kalulu e poi però ridà nuovamente 1-0 la statistica, quindi evidentemente o è stato annullato o è successo qualcosa, e fanno fatica ad aggiornare questa sera anche le statistiche della partita. Fa niente. Allora, la prossima canzone, che è Future It di Coez, la

Ci vuole una laurea Coez su Radio Z, Fisher It 22 e 15. Allora abbiamo controllato, la Juventus è avanti sul Lecce, però 1-0, quindi non 2-0 ma 1, decide quindi la rete di Vlahovic nel primo tempo, al primo minuto. Allora la prossima canzone invece rappresenterà l'Italia ad Eurovision Song Contest, si comincia martedì a Vienna e si finisce sabato, quindi io sarò in contemporanea alla finale di Eurovision Song Contest, la 70ª edizione, e per l'Italia chi c'è? C'è Salda Vinci, Per sempre sì.

0: Golden su Radio Z 22-22, prima Salda Vinci per sempre, sì, lo seguiremo, l'abbiamo detto, The Eurovision Song Contest in Austria si comincia martedì fino a sabato. Voi protagonisti con i vostri vocali 335 30 10 25.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Amici
1: di Radio Z. Sono Giuseppe e vengo da
0: Giuseppe,
1: Sicilia,
0: buonasera.
1: Rosolini. Io ho fatto una doccia.
0: Ottimo.
1: Che ci voleva dopo il lavoro.
0: Sì,
1: e adesso
0: sì.
1: Relax.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Sul letto. Col telefono.
0: Perfetto.
1: Ciao amici di Radio Z.
0: Ciao, grazie, grazie Giuseppe. Quindi dato che hai lavorato ne approfitto per ringraziare e salutare tutti quelli che ci ascoltano mentre lavorano e sono tanti.

0: Radio Z. Breaking News.
1: Credo che il conflitto ucraino stia volgendo al termine, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea, preferirei un confronto con Schröder, altrimenti scelgano loro un leader. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri. E Donald Trump, in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare militari dalle basi del nostro paese. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha dichiarato il presidente USA, facendo riferimento alla crisi nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Lecce 0, Juventus 1, siamo al 67esimo minuto e una partita importante in chiave Champions e in chiave salvezza allo stesso tempo. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo instabile su gran parte del centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso, specie su Liguria e Toscana. Temperature in conseguente calo. Sulle regioni meridionali qualche residua goccia di pioggia nella prima parte del giorno, poi ritorneranno ampie schiarite. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Shiva con Lazza e Sfera e Basta, Mayday, tutti insieme su Radio Z. Prima Daisies, la canzone di Justin Bieber, 22:34. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi. Se volete raccontarmi il vostro sabato sera, dove siete, con chi, cosa state facendo, mandatemi adesso un messaggio scritto o meglio un vocale, così venite in diretta con me, raccontatemi appunto il vostro sabato sera, con chi siete, dove, mandatemi se vi va un vocale di gruppo, 335 30 10 25, e i più veloci verranno in diretta insieme a me, quindi manderò il vostro vocale in onda e lo sentirà tutta Italia, dai, poche persone. 335 30 10 25, Joliet con Rose Villain.

0: Tu ed io, Joliet con Rose Villain insieme su Radio Z 22 e 37. Raccontatemi la vostra serata, fatelo con un messaggio vocale 335 30 10 25.
1: Ciao Riccardo, sono Alessandro da Imola. Alessandro, sono ciao. In macchina con Anna. Anna. Siamo appena usciti da un'osteria dove abbiamo mangiato della pasta fresca fatta in casa, ci siamo ammazzati di cibo. Adesso stiamo andando a prendere a casa De Golia, gli facciamo fare una passeggiata per Imola. Che c'è, ci sono i concerti, c'è la musica dal vivo e i live. Buona serata a tutti, Alessandro da Imola.
0: Ciao Alessandro, grazie.
2: Un saluto da Voghera, da Annalisa e Fabio. Siamo in macchina dopo aver mangiato una buona cenetta a base di ravioli e adesso si va a casa a vedere amici.
0: Buona serata a voi, grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi. Se vi va, un vocale 335 30 10 25.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Radio Z, generazione futuro.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Scuola genovese, Andrea Bresch, dai che fai, suona su Radio Z, 22:45, prima Che fastidio, canzone che abbiamo imparato a conoscere al Festival di Sanremo, Dito nella piaga, e adesso una collaborazione incredibile, straordinaria, due colonne portanti della musica italiana, una voce maschile, una voce femminile, e hanno collaborato per questa novità. La canzone è nuova, ma la stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Il titolo è Superstar. Avete già capito, è la collaborazione, quella tra Tiziano Ferro e Giorgia. E qui c'è la canzone su Radio Z.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: anche sombra nella serata di Radio Z, sabato 9 maggio 22:52. Prima l'ho detto, Superstar, il successo di Tiziano Ferro con Giorgia, una collaborazione tra due capisaldi della musica italiana.
1: Ciao caro, io ciao. Oggi sono stato a Superga e adesso sto tornando a casa per riposarmi, okay. Che domani un'altra tappa.
0: Sì.
1: E me vado in montagna.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Se volete raccontarmi il vostro sabato sera, quello che avete fatto oggi, quello che farete domani, mandatemi un vocale 335 30 10 25. Noi continuiamo con le novità, siamo pieni di novità musicali nella programmazione del Fattore Z. E questo è un omaggio a Vasco Rossi da parte di Nerissima Serpe, Ridere di te, versione 2026.

Zara Larsson su Radio Z, prima Nerissima Serpe con Fritu, l'omaggio a Vasco Rossi con Ridere di te, versione 2026, canzone clamorosa, Ridere di te Vasco Rossi, bellissima, bellissima, bellissima. Allora, per quel che concerne invece la Serie A, possiamo dare il risultato finale di Lecce-Juventus. Ha vinto la Juventus 1-0, ha deciso Vlahovic al primo minuto, e poi invece Lazio-Inter nel tardo pomeriggio, vittoria dell'Inter 3-0, e nel primo pomeriggio invece l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. Sono le 23.

0: Spigoli, canzone di Car Brave con Mara Sattei e Ta Supreme, suonano insieme su Radio Z, 7 minuti dopo le 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni, prima Clara, rappresentante della provincia di Varese, di Travedona Monate, prima donna, la sua ultima fatica musicale. Allora, vediamo un po' chi c'è, ci sono tanti vocali, 335 30 10 25, però devo attivarli, altrimenti è un po' difficile. Un secondo, fatto, vediamo se faccio in tempo. Sì.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Giulia.
3: E io sono Chiara.
1: Vi salutiamo
2: da Palermo.
1: Ciao.
2: Ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacio a voi, grazie.
4: Ciao Radio Z. Ciao. Sono Manuel da Roma, sto andando a prendere la mia ragazza al lavoro, che poi andiamo diretti in discoteca, andiamo a ballare un po'.
0: Se volete raccontarmi la vostra serata come hanno fatto loro, fatelo adesso con un vocale 335 30 10 25. In arrivo Sara Toscano, Atlantide.
5: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: In diretta su Radio Z 23:13, grazie davvero per essere con noi, grazie di cuore.
1: Ciao Radio Z, noi ti va a lavorare come tutti i weekend, tutta la notte, ci vediamo domani mattina alle 5, un saluto.
0: E dalle 6 tra l'altro ci sarà il Buongiorno Z della domenica con le voci di Luca Busone e Ilaria Arpino, dalle 6 del mattino appunto con il Buongiorno Z. Grazie e soprattutto buon lavoro, perché tante sono le persone che ascoltano Radio Z mentre lavorano, quindi il nostro abbraccio e la nostra compagnia va a tutti quelli che soprattutto nel fine settimana si divertono, ma sono tantissime le persone al lavoro e quindi mi ha fatto piacere condividervi. Fisher It della nostra programmazione, Bambole di Pezza.

0: Status di Fisherit su Radio Z per le bambole di pezza, porno, il titolo della canzone, 23:16, tanta gente che vuole intervenire, mi fa piacere.
1: Ciao Radio Z, un saluto da Giuseppe Sonia qui da Sanremo Forever. Ciao a tutti ragazzi, siete grandi.
0: Grazie mille, mi fa piacere.
2: Buongiorno e notte. E vi mandiamo un abbraccio.
0: Un abbraccio a voi, grazie per ascoltarci giorno e notte, ci fa piacere.
3: Auguri a tutte le mamme per domani.
0: E arrivano anche tanti messaggi per celebrare la festa della mamma. Noi lo faremo ovviamente domani sera, perché insomma è nel Fattore Z della domenica.

canzone del 2020, ma che conosciamo benissimo. Ridere, pinguini tattici nucleari suonano su Radio Z, con anche videoclip al 266 digitale. Grazie davvero di cuore a tutti per l'affetto, per i messaggi. È arrivata anche Martina con il suo bar di Como. Sapete che lei arriva sempre a quest'ora più o meno, e infatti anche questa volta ha voluto testimoniare la sua presenza con un'immagine al 335 30 10 25, un locale che ormai conosco benissimo perché mi è capitato di andare a trovarla, ed è quello che lei fotografa ogni volta con la radiovisione in alto, con il 266 del digitale, ovviamente con la radiovisione di Radio Z. E anche questa è una canzone nuova, Nico Pandetta con Gue Cicatrici.

Elodie, dimenticarsi alle 7 su Radio Z, prima Maroon 5. Ciao Radio Z, mi potete salutare, sono Mattia. Ciao Mattia, vi ascolto da Andrate, che è una frazione di Fino Mornasco. Siamo in provincia di Como, quindi conosco molto bene anche Fino Mornasco. Mi capita spesso di passare da quelle parti. Non ero mai passato in questa frazione qui, Andrate. Ci farò caso la prossima volta. Buona serata anche a te. Madame Marrakesh.

0: Madame e Marrakesh suonano insieme su Radio Z. Volevo capire con Marrakesh 2336. Siamo anche in Radiovisione 266 del digitale. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Saluto anche Massimiliano da Torino, poi Margherita da Genova. Ciao Riccardo, sono stata a Sestri Levante, l'avevi consigliata tu come zona? No, cioè sì, nel senso che ne avevo parlato, che ci sono stato più volte, non è che ho fatto consiglio specifico perché non l'ho mai fatto con nessuna località, però è un posto molto bello, bellissimo Sestri Levante, quindi andateci.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Oh, chevelis! Oh, chevelis!

Bacchetta Monica, grande storica ascoltatrice di Radio Z. Poi noi abbiamo trovato e scoperto anche interessi comuni al di fuori della diretta. È tornata, naturalmente non ha utilizzato il messaggio della diretta ma il mio numero personale, perché alcuni ascoltatori negli anni si sono guadagnati questa opzione, questa possibilità di interagire attraverso proprio il mio numero personale. JAX Italia Starter Pack dal Festival di Sanremo, eccola qui.

0: Olivia Rodrigo su Radio Z 23:51, prima J-Ax, la sua Italia Starter Pack, che è una canzone che va a ripercorrere alcune caratteristiche non sempre positive del nostro paese, dell'Italia, quindi una serie di, se vogliamo, anche luoghi comuni che vengono messi in fila da J-Ax, e quella canzone l'ha presentata al Festival di Sanremo e da subito è stato un successo l'ennesimo di J-Ax. Infatti è piaciuta molto anche in radio e questo, insomma, mi fa piacere. C'è una hit forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

90 minuti di applausi, 90 minuti la canzone di Salmo su Radio Z. Chiude il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo domani, sempre 21:24, per la festa della mamma. Quindi diciamolo, dai, tanto manca un minuto alla mezzanotte. Auguri a tutte le mamme. Poi domani.

0: domani, quindi dalle 21, faremo una puntata dedicata. Sapete che a me piace essere ancorato all'attualità, anche alle feste, quindi domani dedichiamo la puntata alle mamme, va bene? Facciamo così. E dalle 6 del mattino il Buongiorno Z sarà servito da Ilaria Arpino e Luca Buson. La musica di Radio Z resta con voi comunque H24 anche di notte, da adesso appunto fino alle 6. Grazie a tutte e a tutti, buonanotte, ciao!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.